0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Buona domenica 11 ottobre, ben trovati al GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. C'è una frase che circola sempre più spesso quando si parla di relazioni: il partner migliore è quello che non ha paura di stare da solo. Una frase che contiene una parte di verità, a patto di non trasformarla nell'ennesima formula psicologica da social. Non avere paura della solitudine non rende automaticamente maturi, emotivamente disponibili o capaci di costruire una relazione sana. Ma esiste una differenza fondamentale tra scegliere una relazione perché desideriamo quella persona e aggrapparci a una relazione perché l'alternativa, rimanere soli, ci spaventa. La ricerca suggerisce che quando questa paura diventa forte può influenzare le nostre decisioni sentimentali, compresa la disponibilità ad accontentarci di rapporti poco soddisfacenti. Forse allora il partner perfetto non è chi non ha bisogno di nessuno, è chi può dire: posso stare anche da solo, ma scelgo di stare con te. Autunno è la parola chiave per spiegare la sensazione che proviamo nel periodo dell'anno in cui la natura rallenta e che per molte donne coincide anche con l'inizio di una perenne sensazione di stanchezza, difficoltà a svegliarsi e un'improvvisa malinconia. Questo fenomeno, comunemente chiamato mal d'autunno, non è semplice pigrizia mentale, ma una precisa risposta biologica del nostro corpo al repentino calo delle ore di luce. Quando le giornate si accorciano, l'orologio biologico interno entra in confusione. La svolta del 2026 è la light routine, imparare a usare la luce naturale come un interruttore biologico per resettare i ritmi circadiani e riprendere il controllo del proprio corpo. L'autunno non è una stagione da subire passivamente, ma un invito a sintonizzarsi su un ritmo più intimo e naturale. Riconnettersi con i cicli della luce e del buio permette di non subire gli sbalzi d'umore e di riscoprire una nuova forma di energia profonda. Una beauty routine efficace si basa su passaggi essenziali quotidiani che vanno dalla detersione alla protezione. Il primo passaggio è proprio la detersione. È importante lavare il viso mattina e sera per eliminare impurità e sebo, preferendo la doppia detersione la sera: prima un prodotto oleoso, poi uno schiumogeno. Si passa poi all'idratazione applicando un siero e una crema viso adatti al tipo di pelle per mantenere l'equilibrio cutaneo. E poi una regola fondamentale sull'applicazione: procedere sempre dai prodotti con texture più leggere a quelli più densi. Prima di salutarci, una piccola curiosità: l'olio di cocco è un grasso vegetale estratto dalla polpa della noce di cocco. È famoso per la sua consistenza che cambia a seconda della temperatura. È solido sotto i 25 gradi, liquido sopra. Grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.

Radio 51, tutte stelle, tutti i segni dello zodiaco. Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi è domenica 11 ottobre. Vediamo che cosa ci dicono le stelle per oggi. Ariete, abbiate pazienza con una persona amica che ha dei problemi da risolvere. Cercate di comprenderla e possibilmente aiutatela andandole incontro. Toro, il vostro punto debole in questo periodo è la pigrizia. Va bene riposare la domenica, ma senza poltrire troppo. Un po' di relax e un po' di azione. Gemelli, i single sono decisamente favoriti. Arrivano nuove conoscenze molto interessanti. Le coppie consolidano il rapporto anche con passi importanti. Cancro, non è il momento più appropriato per affrontare temi delicati in famiglia. Cercate di trascorrere una rilassante giornata di riposo senza pensieri. Leone, la salute va bene, ma a tavola dovete mantenere un giusto equilibrio. Non esagerate. E se vi riesce, fate un po' di movimento. Vergine, Venere è freddina. Le coppie patiscono un po' di sfiducia. I singoli invece soffriranno di qualche rimpianto. Mantenete la fiducia. Domani cambia tutto. Bilancia, se vecchi nodi mai risolti verranno al pettine, per il vostro bene dovete affrontarli mostrandovi coerenti e soprattutto coraggiosi nelle vostre scelte. Scorpione, alcune persone oggi potrebbero risultare particolarmente fastidiose. Esercitate la massima pazienza oppure cercate di starvene per conto vostro. Sagittario, le stelle suggeriscono di trascorrere questa domenica in buona compagnia, altrimenti meglio restarsene da soli a leggere un libro. Capricorno, non è nascondendosi che si risolvono i problemi. Abbiate sempre il coraggio delle vostre idee. Contatto, si può dire qualunque cosa. Acquario, con Saturno sul piede di guerra, rimanere impassibili agli eventi odierni è davvero complicato. Sarete chiamati a fare delle scelte decisive per il vostro futuro. Coraggio. Pesci, Giove e Venere stravedono per voi. Vi donano piccole sorprese e novità che potranno trasformarsi in occasioni irripetibili. Decisamente una splendida domenica. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una fantastica giornata.

0: da oltre 60 anni. Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
1: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
2: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
1: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
2: Dental Clinic, in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
0: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
3: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
0: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
3: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
0: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
3: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
4: Se cerchi il meglio del lago d'Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. E il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni tranne il lunedì.
5: Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22 a Prevalle, 0306 80 14 09.
6: Quando il freddo arriva c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
7: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
6: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
7: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
6: Per informazioni o assistenza chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini. A Preseglie.
8: Oh, ma perché ti guardano tutti?
9: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
8: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni.
9: Esatto. Nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
8: Ok, ci vengo subito.
9: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
8: E cercano personale. Info in negozio.
10: Radio 51, a Tione, sui 97.3.
11: 90 parti. 51.

0: Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
2: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro GNP, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
3: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincente Rassabbio Chiese.
4: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad ogni maniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
5: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it.
6: 161 e mezzo.
7: Ma cosa stai facendo?
6: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
7: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli. Te lo progettano e realizzano su misura.
6: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
8: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
4: Essere amministratore significa prendere decisioni ogni giorno e ogni decisione porta con sé anche delle responsabilità. Un errore, una contestazione o una richiesta di risarcimento possono coinvolgere direttamente amministratori e sindaci e in alcuni casi anche il loro patrimonio personale. Per questo è importante avere la giusta protezione. Scopri le soluzioni dedicate alla responsabilità civile degli amministratori con Allianz. Per informazioni rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli a Manerba del Garda. Telefono 0365 41 106.
9: Il rumore di un motore. Per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
10: Radio 51
11: a Pinzolo sul 94 e 500.
12: It's time.
13: Sono le 7 e 2 minuti.
14: Il disco italiano.

0: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
1: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostir. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
0: Questo sì che è il mio folletto.
1: Thermostir a Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
2: Cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
3: Da Dolci Autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
2: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
3: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque, la tua prossima auto è già qui.
4: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
5: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
6: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti. Acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
7: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
8: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
9: Tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
10: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia e su segheriamarchesi.it.
11: Radio 51, Avo Barno sui 97.4.
12: Weekend al Macio, gli eventi del tuo fine settimana.

il weekend al bacio di questa domenica 11 di ottobre, che è iniziato con Russ Ballard Voices. Buona giornata da parte di Marcello Mora. Staremo insieme sino alle ore 9, subito Gaia e poi le prime notizie della giornata.

0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Durissimo attacco di Trump a Zelensky. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto il presidente americano, suggerendo che l'Ucraina trovi un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo. Per Trump, il leader ucraino avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni e ha scelto di non farlo. Vuole creare problemi al mondo e ai nostri agricoltori. Gli abbiamo detto di non colpire il gasolio russo.

0: 109 i feriti. Il forte boato ha scatenato il panico nel pomeriggio, portando all'evacuazione dello scalo e agli annunci di paesi occidentali come Germania, Spagna, Canada e la stessa Italia, che hanno inviato i propri cittadini a tenersi a distanza dall'aeroporto internazionale di Riyadh. Giornata di cortei ieri in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale promossa dai movimenti di studenti palestinesi, giovani palestinesi d'Italia, associazione dei palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese per esprimere solidarietà al popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio hanno sfilato i serpentoni in diverse città da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Krista Pike, la 50enne condannata a morte in Tennessee per l'omicidio di una compagna di classe nel 1995 e sopravvissuta a due iniezioni letali, è stata dimessa dall'ospedale di Nashville dopo oltre una settimana di ricovero. Lo hanno reso noto i suoi legali, aggiungendo che la donna è stata riportata nel carcere dove ha trascorso gli ultimi 30 anni. Qui continuerà a ricevere l'assistenza medica di cui necessita. Nubifragi, allagamenti, frane, il maltempo continua a flagellare diverse regioni, soprattutto al sud. Tra le situazioni più critiche quella di Lipari, dove sono esondati i torrenti portando detriti e fango, decine le case allagate. Sempre in Sicilia restano sfollate una decina di famiglie dopo le trombe d'aria nel Trapanese, bomba d'acqua nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola. Lo sport è il giorno di gare a Mandalika. Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica sprint di ieri, vinta da Marquez, nuovo leader. Ci sarà il pullman Raul Fernandez nonostante un infortunio alla mano. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti. Secondo posto per Leclerc, poi Hamilton a seconda fila per Kimi Antonelli. Per il calcio, il Napoli ha battuto 3-0 il Frosinone nella sesta giornata di Serie A. L'Inter ha vinto 3-0 contro il Parma. La Fiorentina ha perso contro il Genoa 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è
2: Radio 51.
1: Weekend al bacio, gli eventi del tuo fine settimana.

0: Мети.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di domenica, quando ritroveremo lo spostamento di un vortice di bassa pressione dai nostri mari verso la Grecia, quindi graduale miglioramento su molte regioni. Andiamo però a vedere il vento, perché sarà protagonista, venti tesi al centro-sud di maestrale e grecali invece sulla parte adriatica, qui con mari mossi o anche molto mossi al largo. La tendenza quindi, con l'aiuto dell'immagine, giornata di variabilità sulle nostre regioni, con più sole via via al nord sulle centrali tirreniche, la Sardegna, in mattinata ultime piogge sul medio adriatico, poi tendenza dal pomeriggio a un miglioramento anche qui. E per quanto riguarda il sud, ancora dei fenomeni su Sicilia, Calabria tirrenica e poi anche tra Basilicata, Molise e Puglia, improvvisi rovesci. Miglioramento invece in queste zone a partire dalla serata. Le temperature, sarà una giornata tipicamente autunnale, con valori sulla parte adriatica al nord mediamente attorno ai 20 gradi o poco più, valori più miti invece sul lato tirrenico, le due isole maggiori, con punte anche di 25 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.
3: Weekend al bacio, gli eventi del tuo fine settimana.

0: Hai sentito anche tu?
1: Eh sì.
0: Cosa sarà? Gomme? Elettrauto? Officina?
1: Non lo so, ma so dove andare. Da Autoline, a Vobarn, via Provinciale 36, trovi gomme, elettrauto e riparazioni. E quando non devi sistemare la tua auto, ma cambiarla, Autoline ti aspetta in via Provinciale 68, con vendita e noleggio.
0: Autoline, la strada giusta per la tua auto. Telefono 347 96 12 884.
2: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
3: Nuovo modello?
2: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Fly Color. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
3: Fly Color, quelli delle vele pubblicitarie giganti?
2: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Vobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
3: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Fly Color, le tue idee, i nostri progetti.
4: Amore, hai visto la cucina? Ormai ha davvero bisogno di essere cambiata.
5: Lo so, ma tra idee, lavori e cantiere mi viene già il mal di testa.
4: Infatti, ho pensato a Tutto Legno Arredamenti.
5: Quelli di Sabbio Chiese.
4: Esatto, ti seguono dalla progettazione al montaggio, coordinando tutto senza stress. Hanno cucine Lube e Creo, ma anche camere, soggiorni, divani e molto altro.
5: Allora andiamo a vedere il loro rinnovato negozio.
4: Tutto Legno Arredamenti, da oltre 30 anni. Il tuo arredamento, la tua storia. Sabbio Chiese, zona industriale.
6: Hai notato un nuovo neo o una lesione sospetta sulla pelle?
7: Al poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese puoi effettuare la mappatura dei nei con il sistema IntelliStudio. Tecnologia avanzata con intelligenza artificiale per una diagnosi più accurata, veloce, precisa e sicura.
6: La prevenzione è fondamentale. Prenota ora il tuo controllo. Chiama il pomeriggio allo 0365 85 393 per prenotare la tua visita in tempi brevi. Cesare Frugoni, il poliambulatorio per il tuo benessere.
8: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, Tonico Fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
9: Radio 51, a Marcheno ci ascolti sui 99.6.
10: Weekend al bacio, gli eventi del tuo fine settimana.

0: Sweat, la song, la canzone di Inner Circle, ed ora Julie con Brescia. Questa è Serenamente, poi l'oroscopo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio 51, tutte stelle, stelle, tutti i segni dello zodiaco. Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi è domenica 11 ottobre. Vediamo che cosa ci dicono le stelle per oggi. Ariete, abbiate pazienza con una persona amica che ha dei problemi da risolvere. Cercate di comprenderla e possibilmente aiutatela andandole incontro. Toro, il vostro punto debole in questo periodo è la pigrizia. Va bene riposare la domenica, ma senza appoltrire troppo. Un po' di relax e un po' di azione. Gemelli, i single sono decisamente favoriti. Arrivano nuove conoscenze molto interessanti. Le coppie consolidano il rapporto anche con passi importanti. Cancro, non è il momento più appropriato per affrontare temi delicati in famiglia. Cercate di trascorrere una rilassante giornata di riposo senza pensieri. Leone, la salute va bene, ma a tavola dovete mantenere un giusto equilibrio. Non esagerate. E se vi riesce, fate un po' di movimento. Vergine, Venere è freddina. Le coppie patiscono un po' di sfiducia. I singoli invece soffriranno di qualche rimpianto. Mantenete la fiducia, domani cambia tutto. Bilancia, se vecchi nodi mai risolti verranno al pettine, per il vostro bene dovete affrontarli mostrandovi coerenti e soprattutto coraggiosi nelle vostre scelte. Scorpione, alcune persone oggi potrebbero risultare particolarmente fastidiose. Esercitate la massima pazienza oppure cercate di starvene per conto vostro. Sagittario, le stelle suggeriscono di trascorrere questa domenica in buona compagnia, altrimenti meglio restarsene da soli a leggere un libro. Capricorno, non è nascondendosi che si risolvono i problemi. Abbiate sempre il coraggio delle vostre idee. Contatto, si può dire qualunque cosa. Acquario, con Saturno sul piede di guerra, rimanere impassibili agli eventi odierni è davvero complicato. Sarete chiamati a fare delle scelte decisive per il vostro futuro. Coraggio. Pesci, Giove e Venere stravedono per voi. Vi donano piccole sorprese e novità che potranno trasformarsi in occasioni irripetibili. Decisamente una splendida domenica. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una fantastica giornata.
1: Questa è Radio 51.
2: Weekend al bacio. Gli eventi del tuo fine settimana.

Abbiamo ballato con Jennifer Lopez e la sua Let's Get Loud, ed ora in questo sabato abbiamo anche loro Marrakesh con Gui. Questa è la loro

0: Ecco, ci mancava solo questa.
1: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
0: Carrozzeria Lux.
1: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Bestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
0: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490.
2: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Forniture di Gobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenedda di Gobarno. Per info 0365 37 45 85.
3: Bel concerto. Peccato che sia dentro casa mia.
4: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
5: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
6: È da settimane che non dormo più. Questo materasso mi sta distruggendo.
7: Quando il sonno non è più riposo, diventa un problema. Per questo a Vestone c'è Tutto Notte, punto di riferimento per il tuo riposo. Grazie alla nostra tecnologica prova posturale, individuiamo il materasso ideale per il tuo corpo, aiutandoti a migliorare davvero la qualità del sonno. Materassi, reti, letti, cuscini cervicali, divani e poltrone relax. Approfitta delle promozioni in negozio. Tutto Notte a Vestone e su tuttonotte.com.
8: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
9: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
10: Amore, vai a correre?
9: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
10: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
9: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
10: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
11: Radio 51 a Sabbio Chiese sui 93.8.
12: It's time.
13: Sono le 8 e 2 minuti.

0: Disco 51 è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a vestone.
1: Weekend al bacio, gli eventi del tuo fine settimana.

Fastboy Music Sounds, ancora un'oretta in mia compagnia all'interno di questo weekend al bacio targato 11 di ottobre. In questa domenica ritroviamo anche lui, Tommaso Paradiso, con la sua canzone dell'estate 2026 e Agitare Coca-Cola.

Michael Jackson e la sua Love Never Felt So Good. E ora ritroviamo una canzone invece recente. È il nuovo singolo per quanto riguarda Francesca Michelin. Francesca ci propone questa La mia ragazza, qui su Radio 51 nel Weekend al Bar.

0: A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 58 55. Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero a fare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
1: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
2: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
1: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
2: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
1: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
2: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
3: Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso e in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acquatonica Fever 3. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese. 0365 85 118.
4: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 56 04. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
5: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
6: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
7: Radio 51 a Salò sui 97.4.
8: È da un po' che la vuoi ascoltare, è da un po' che la vuoi ballare. Selezionala al nostro jukebox. Chiama o manda il tuo messaggio allo 0365 189 60 64. 0365 189 60 64. Questa canzone l'hai scelta tu. Jukebox.
9: Buona giornata anche a Lucia. Lucia ci ha telefonato da Mantova e vuole ascoltare questa bella canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: la Cassa Rurale ad Amello Giudicarie Valsabbia Paganella. Le buone azioni per la crescita del nostro territorio.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Buongiorno dalla redazione. È ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente. Donald Trump si lura Zelensky, il presidente degli Stati Uniti, risponde ai giornalisti alla Casa Bianca e reagisce alle critiche mosse dal presidente ucraino all'accordo tra Washington e Mosca. Gli USA sospendono fino ad aprile del prossimo anno le sanzioni sul diesel russo e otterranno una fornitura di gasolio. Il presidente americano continua poi ad attaccare Zelensky, incolpandolo di voler continuare il conflitto con la Russia. Avrebbe potuto risolvere questa guerra molte volte, ma preferisce non farlo, ha attaccato il tycoon.
3: 12 morti e oltre 300 feriti è il bilancio ancora provvisorio dell'attacco degli Houthi contro l'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita, colpito da un missile. Secondo le autorità dell'aviazione civile dell'Arabia Saudita, tra le vittime figurano 4 cittadini sauditi, oltre a 2 cittadini del Bangladesh, uno statunitense, un egiziano, un giordano, un siriano, un palestinese e un sudanese. Colpito in particolare il Terminal 3 dell'aeroporto. I voli in arrivo sono stati cancellati o hanno subito ritardi.
2: Il maltempo sull'Italia, momenti di paura ieri a Lipari, la più grande delle isole Eolie, dove un forte temporale ha provocato l'allagamento di decine di abitazioni. Sono anche esondati torrenti, ponte e valle, provocando disagi e danni. Decine di automobilisti sono rimasti bloccati. Situazione critica nel Regino, con frane, voragini e auto trascinate dall'acqua. 3 appartamenti sono stati evacuati in via precauzionale a causa di una frana nella zona di Mergellina, Napoli.
3: Attimi di terrore nella frazione di Avenza a Carrara in Toscana. Intorno alle 19:30 di ieri è andata in scena una violenta rapina in una gioielleria e il tutto è accaduto in pochi minuti. 2 malviventi sono entrati in azione. Avrebbero colpito più volte il titolare con un'arma e si sarebbero dileguati con il bottino. Tensione anche fuori dal locale, dove un passante sarebbe stato minacciato.
2: In migliaia sono scesi in piazza in oltre 50 città italiane per manifestare in favore della Palestina e per chiedere la fine del genocidio. Da Torino a Milano, da Roma a Napoli, i cortei hanno sfilato pacificamente, con momenti di tensione con le forze dell'ordine che si sono registrati a Torino, e sono comparsi diversi striscioni inneggianti al 7 ottobre, 3 giorni dopo la ricorrenza dell'attacco di Hamas in territorio israeliano nel 2023.
3: Lo sport, giorno di gare a Mandalika. Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica sprint di ieri vinta da Marquez, nuovo leader. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti. Per il calcio, il Napoli batte 3-0 il Frosinone nella 6ª giornata di Serie A. L'Inter vince 3-0 contro il Parma. La Fiorentina perde contro il Genoa 2-1.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio 51.
1: Weekend al bacio, gli eventi del tuo fine settimana.

Madonna e la sua danzeteria, ma andiamo a chiudere l'appuntamento di oggi del nostro weekend al bacio con i The Colors, la canzone di un po' di tempo fa, si intitola Non è vero. Se avete voglia di riascoltarmi, ebbene abbiamo un appuntamento ancora quest'oggi alle ore 12 con 51 Special Weekend.

0: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
1: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostir. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
0: Questo sì che è il mio folletto.
1: Thermostir a Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
2: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Forniture di Gobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenedda di Gobarno. Per info 0365 37 45 85.
3: 162. No, aspetta, 161 e mezzo.
4: Ma cosa stai facendo?
3: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
4: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli. Te lo progettano e realizzano su misura.
3: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
5: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
6: Recupero, riciclo, rispetto sono i tre principi fondamentali della Eurosider di Vobarno, azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine, impianti di selezione, ne facilita il recupero offrendo container e cassoni in comodato d'uso o noleggio e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
7: Oh, ma perché ti guardano tutti?
8: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
7: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni?
8: Esatto. Nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
7: Ok, ci vengo subito.
8: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
7: E cercano personale. Info in negozio.
9: Radio 51, a Vestone, sui 93.8.

0: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
1: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro GNP, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
2: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.
3: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero a fare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
4: 90esimo minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: Se cerchi il meglio del lago di Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. E il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni, tranne il lunedì.
6: Muzio Service. Da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo, risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet, con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service. A Sabbio Chiese, nel complesso Le Vele. Telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
7: Recupero, riciclo, rispetto. Sono i tre principi fondamentali della Eurosider di Bobarno. Azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine, impianti di selezione. Ne facilita il recupero offrendo container e cassoni, incomodato d'uso o noleggio e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
8: Il rumore di un motore. Per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
9: Radio 51, a Marcheno ci ascolti sui 99.6.
10: Hit 51, le migliori hit di Radio 51.

e la grinta delle bambole di Pezza ha aperto ufficialmente la nostra mattinata insieme. Buongiorno cari amici birichini all'ascolto, io sono Elisa Contrini e come sempre vi farò compagnia fino alle 11 circa nella nostra parentesi musicale che è Hit 51 in questa domenica 11 di ottobre. E direi di proseguire perché la musica da ascoltare insieme è tanta e ora è il momento dal panorama internazionale della nostra Olivia Rodrigo con l'ultima Stupid Song. New York City.

0: Su Radio 51, tutte stelle, tutti i segni dello zodiaco.
1: Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi è domenica 11 ottobre. Vediamo che cosa ci dicono le stelle per oggi. Ariete, abbiate pazienza con una persona amica che ha dei problemi da risolvere. Cercate di comprenderla e possibilmente aiutatela andandole incontro. Toro, il vostro punto debole in questo periodo è la pigrizia. Va bene riposare la domenica, ma senza appoltrire troppo. Un po' di relax e un po' di azione. Gemelli, i single sono decisamente favoriti. Arrivano nuove conoscenze molto interessanti. Le coppie consolidano il rapporto anche con passi importanti. Cancro, non è il momento più appropriato per affrontare temi delicati in famiglia. Cercate di trascorrere una rilassante giornata di riposo senza pensieri. Leone, la salute va bene, ma a tavola dovete mantenere un giusto equilibrio. Non esagerate. E se vi riesce, fate un po' di movimento. Vergine, Venere è freddina. Le coppie patiscono un po' di sfiducia. I singoli invece soffriranno di qualche rimpianto. Mantenete la fiducia, domani cambia tutto. Bilancia, se vecchi nodi mai risolti verranno al pettine, per il vostro bene dovete affrontarli mostrandovi coerenti e soprattutto coraggiosi nelle vostre scelte. Scorpione, alcune persone oggi potrebbero risultare particolarmente fastidiose. Esercitate la massima pazienza oppure cercate di starvene per conto vostro. Sagittario, le stelle suggeriscono di trascorrere questa domenica in buona compagnia, altrimenti meglio restarsene da soli a leggere un libro. Capricorno, non è nascondendosi che si risolvono i problemi. Abbiate sempre il coraggio delle vostre idee. Contatto, si può dire qualunque cosa. Acquario, con Saturno sul piede di guerra, rimanere impassibili agli eventi odierni è davvero complicato. Sarete chiamati a fare delle scelte decisive per il vostro futuro. Coraggio. Pesci, Giove e Venere stravedono per voi. Vi donano piccole sorprese e novità.

E dopo l'oroscopo di tutte stelle siamo tornati sulla musica di Ed Sheeran, abbiamo ascoltato la sua Don't. E proprio Ed nelle ultime settimane è finito al centro di una discussione piuttosto accesa dopo l'esclusione di Macklemore dal suo tour americano, legata alle prese di posizione del rapper a sostegno della Palestina. Una vicenda sulla quale Ed Sheeran è intervenuto pubblicamente spiegando la propria posizione e riconoscendo anche di aver commesso degli errori. Insomma, è stato un tema abbastanza delicato che ha acceso il dibattito ben oltre il mondo della musica. Ma adesso torniamo nel panorama italiano perché stanno per arrivare due nomi che insieme sono una garanzia. Loro sono amici da tantissimi anni, con una lunga storia di collaborazioni alle spalle, e hanno deciso di tornare a fare squadra con un bel brano novità che si intitola Casini. E io so già che avete capito di chi sto parlando, perché quando due artisti che si conoscono così bene si ritrovano sulla stessa traccia, c'è da aspettarsi una bella combinazione di stili ma anche di personalità. Alziamo il volume perché ci sono Marracash e Gué Pequeño.

0: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di domenica, quando ritroveremo lo spostamento di un vortice di bassa pressione dai nostri mari verso la Grecia, quindi graduale miglioramento su molte regioni. Andiamo però a vedere il vento, perché sarà protagonista, venti tesi al centro-sud di maestrale e grecali invece sulla parte adriatica, qui con mari mossi o anche molto mossi al largo. La tendenza quindi, con l'aiuto dell'immagine, giornata di variabilità sulle nostre regioni, con più sole via via al nord sulle centrali tirreniche e la Sardegna, in mattinata ultime piogge sul medio adriatico, poi tendenza dal pomeriggio a un miglioramento anche qui. E per quanto riguarda il sud, ancora dei fenomeni su Sicilia, Calabria tirrenica e poi anche tra Basilicata, Molise e Puglia, improvvisi rovesci. Miglioramento invece in queste zone a partire dalla serata. Le temperature, sarà una giornata tipicamente autunnale, con valori sulla parte adriatica al nord mediamente attorno ai 20 gradi o poco più, valori più miti invece sul lato tirrenico, le due isole maggiori, con punte anche di 25 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.
2: Hit 51, le migliori hit di Radio 51.

E su Radio 51 in questa domenica 11 ottobre abbiamo ascoltato anche Enotr con Emily Warren e la loro Silver Lines. Cari amici, sapete che a me nel fuori onda piace un po' andare alla ricerca di notizie da leggere e commentare insieme a voi. Quindi partiamo da questa notizia che arriva direttamente dalla provincia di Modena e che secondo me merita una piccola riflessione. Ed è anche una curiosità da raccontare davanti al microfono, perché all'ospedale di Sassuolo è nato un bambino che si chiama Everest. E fin qui nome abbastanza particolare, mi viene da dire. Ma aspettate, perché alla nascita pesava ben 5 kg e 600 grammi. Insomma, un piccolo Everest anche nelle dimensioni. Il bimbo comunque sta bene, è nato il 6 ottobre con parto naturale e la notizia ovviamente ha fatto il giro dei giornali e dei social. Povera la mamma, mi viene da dire, perché sfornare con un parto naturale un bel bambinone direi che sicuramente non è stato semplice. Però in realtà la domanda che io mi sono posta è stata questa, perché secondo me sono cambiati molto i nomi che vengono scelti per i nostri figli, nel senso che una volta si andava abbastanza sul sicuro, si dava il nome del nonno, della nonna, di qualche parente, oppure quello di un santo o un nome al quale si era particolarmente legati. Invece oggi si pesca un po' dappertutto, dalla natura, dal cinema, dalle serie televisive, dalla musica, dallo sport, dall'America. Ci sono tanti nomi americani che ultimamente stanno andando di moda qui in Italia. E allora mi immagino anche un po' i futuri appelli a scuola, no? E qualcuno si gira per capire se siamo in classe o se si sta chiamando qualcuno per qualcos'altro. Comunque, scherzi a parte, ogni nome ha una storia e spesso anche un significato speciale per chi lo sceglie. Però ammettiamolo, alcuni sono talmente originali che la curiosità di sapere come sia nata l'idea viene e come. E quindi magari nei prossimi interventi vedremo insieme i nomi che sono stati dati di più negli ultimi anni, e alcuni sono anche molto particolari. Intanto direi che è il momento di continuare con la musica, e c'è James Blunt.

0: A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 58 55.
1: Un click, un controllo, una scelta che può salvarti la vita. Al Poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese, la mappatura dei NEI e la prevenzione del melanoma è di ultima generazione. Grazie ad un nuovissimo e rivoluzionario videodermatoscopio, la diagnosi è puntuale e precisa. Chiama il pomeriggio e prenota la tua visita senza liste d'attesa al numero 0365 85 393. Seguici su Instagram, Facebook per scoprire di più. Cesare Frugoni, il poliambulatorio per il tuo benessere.
2: Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22 a Prevalle, 0306 80 14 09. Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
3: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare. GBD Service.
4: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
3: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
4: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
3: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini, a Preseglie.
5: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
6: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti, acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
7: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
8: Radio 51
9: a Pinzolo sui 94 e 500.
8: Hit 51, le migliori hit di Radio 51.

Animali notturni, l'ultimo brano presentato a Sanremo di Malika Ayane che abbiamo ascoltato qui in Hit 51. Mentre adesso dal 2009 arrivano i Black Eyed Peas con il videoclip della canzone molto artistico che vede Fergie nei panni di una moderna Eva e gli altri membri del gruppo in situazioni futuristiche. Sto parlando di Meet Me Halfway.

0: La Cassa Rurale ad Amello Giudicarie Valsabbia Paganella. Più solida, più vicina, più cooperativa.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Edizione a carattere locale del nostro giornale, in studio Marcello Mora. Iniziamo con la cronaca dal lago di Garda. Da Malcesine è ricoverato in codice rosso l'ospedale Santa Chiara di Trento un turista straniero di circa 30 anni rimasto vittima di un grave incidente con il parapendio nella mattinata di ieri. L'uomo è precipitato poco dopo il decollo dal Monte Baldo schiantandosi nei pressi di Tratto Spino. Immediato l'intervento dell'elicottero del SUEM per il recupero. Si tratta purtroppo del settimo incidente dall'inizio dell'anno nello stesso identico tratto. Intanto si allarga l'inchiesta della Guardia di Finanza di Brescia sulle cittadinanze italiane irregolari. I finanzieri hanno eseguito 3 nuove misure cautelari: arresti domiciliari per un imprenditore e sospensione del servizio per i responsabili dell'anagrafe di Coglio e Orzivecchi. Le accuse sono di falso e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'indagine, coordinata dalla Procura di Brescia, conta ora 10 indagati e si estende anche a presunti appalti pilotati e reati ambientali. Secondo gli inquirenti, dal 2016 centinaia di cittadini brasiliani avrebbero pagato cifre tra i 3.700 e i 10.000 euro per ottenere la cittadinanza tramite residenze fittizie. Su 408 pratiche esaminate, ben 170 sono risultate irregolari per un giro d'affari illecito stimato in oltre 1,2 milioni di euro. Voltiamo pagina, diamo spazio allo sport per un sabato perfetto per il calcio bresciano di Serie C. Dopo l'anticipo dell'Union Brescia arriva un doppio successo casalingo nel girone A. Lumezzane Albino Leppe, il risultato finale 3-2, una gara pirotecnica al Saleri. I valgobbini vanno avanti con Ebone e Anatriello e subiscono la doppia rimonta bergamasca in Desous, ma al 59esimo la zampata di Mattia Rolando blinda 3 punti pesantissimi che valgono quota 11 in classifica. Per il Desenzano, vittoria sul Dolomiti Bellonesi per 2-0. È un dominio gardesano. Ospitaletto sblocca De Francesco dopo soli 5 minuti, poi nella ripresa l'autogol di Mondonico chiude i giochi. Il Desenzano vola a 13 punti in piena zona playoff. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.

Insane dal titolo Music Sounds, io nel fuori onda mi mangiavo un bel cinnamon rolls. Per chi non lo conoscesse, è un dolcetto tipicamente autunnale con cannella e zucchero, gentilmente offerto dalla mia amica Anto, che saluto. Per chi mi conosce da 4 anni a questa parte sa che io nei momenti di break mangio sempre i miei spuntini, e quindi mi sembrava giusto condividere con voi questa piccola pillolina da fuori onda. E perché no, magari qualcuno di interessato può andare a vedere anche la ricetta del famosissimo cinnamon rolls. Dai che la musica continua, perché adesso ad attenderci ci sono Jovanotti ed Alfa con la loro Buon Vento.

E dal 2015 abbiamo ritrovato anche Alan Walker e la sua Faded. In qualche intervento fa vi ho parlato di questo bambino nato a Sassuolo e al quale hanno chiamato Everest, e da lì è partito il mio spunto, dove sono andata un po' alla ricerca dei nomi un po' particolari che ultimamente vengono dati ai figli. E direi che posso continuare questo discorso, perché sono andata a vedere, no, quali sono stati in Italia negli ultimi anni i nomi più usati. Ad esempio, Luna è stato scelto ben 193 volte, mentre segue Sole con 166 registrazioni all'anagrafe, e poi viene Leone con 142. Quindi la natura direi che piace molto ai genitori italiani. Ma non finisce qui, perché ci sono anche Luce, Lupo, Blu, Neve e persino Oceano. Oceano, in realtà, vi dico la verità, l'avevo già sentito, forse da qualcuno di famoso che ha dato questo nome particolare al proprio figlio. E poi, come dicevo, ci sono anche dei nomi che sembrano usciti da un film o da una serie TV, perché pensate che a Milano negli ultimi anni sono stati registrati anche nomi come Daenerys e Khaleesi, ispirati al Trono di Spade. E per chi ama la musica e le celebrità, invece, tra i nomi comparsi nei registi troviamo anche Rihanna. Allora, questo sinceramente mi fa un po' pensare. Diciamo che si potrebbe avvicinare al nome italiano Arianna, però chiamare la propria figlia come una cantante mi sembra un pochino too much. Gli altri nomi direi che li teniamo per la seconda ora insieme. Che dite, cari amici? Perché adesso siamo arrivati alla fine di questa prima ora di Hit 51 di domenica 11 ottobre, che si chiude in compagnia di

0: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
1: Hai sentito anche tu?
2: Eh sì.
1: Cosa sarà? Gomme? Elettrauto? Officina?
2: Non lo so, ma so dove andare. Da Autoline, a Vobarno in via Provinciale 36, trovi gomme, elettrauto e riparazioni. E quando non devi sistemare la tua auto, ma cambiarla, Autoline ti aspetta in via Provinciale 68, con vendita e noleggio.
1: Autoline, la strada giusta per la tua auto. Telefono 347 96 12 884.
3: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 56 04. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
4: Oh, che bel concerto! Peccato che sia dentro casa mia.
5: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
6: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
7: È da settimane che non dormo più. Questo materasso mi sta distruggendo.
8: Quando il sonno non è più riposo, diventa un problema. Per questo a Vestone c'è Tutto Notte, punto di riferimento per il tuo riposo. Grazie alla nostra tecnologica prova posturale, individuiamo il materasso ideale per il tuo corpo, aiutandoti a migliorare davvero la qualità del sonno. Materassi, reti, letti, cuscini cervicali, divani e poltrone relax. Approfitta delle promozioni in negozio. Tutto Notte a Vestone e su tuttonotte.com.
9: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, Tonico Fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
10: Radio 51 a Gardone Valtrompia sui 97.2.
11: It's time.
12: It's time.
13: Sono le 10 e 4 minuti.
14: Buttati in pista. È il momento del disco rissa.
15: Radio

Cari amici, ben ritrovati su Radio 51, siete in IT51 con la vostra Elisa Contrini e vi terrò compagnia ancora per un'altra oretta insieme in questa domenica 11 ottobre. E ad aprire la nostra seconda ora c'era When in Rome di Dove Cameron, che ormai è diventata la signora David, perché qualche settimana fa si è sposata con l'ex frontman dei Maneskin, Damiano. Sappiamo tutti, ormai l'abbiamo visto dai social, che è stata una bella cerimonia e non sono mancati festeggiamenti, e tra l'altro i vestiti di lei, devo dire, erano molto molto belli. Dai che si prosegue, perché adesso dall'Italia c'è Federica Abbate e la sua Superman.

Momento ringiovanimento targato anni 90 e siamo andati indietro al 1996 con un grandissimo nome della musica internazionale. Abbiamo ascoltato George Michael e la sua Fast Love, un pezzo che ha fatto ballare gli anni 90 con quel suo ritmo irresistibile e quel sound raffinato che ancora oggi non perde un colpo. Il brano era contenuto nell'album Older e arrivò fino al primo posto della classifica britannica. Insomma, è una di quelle canzoni che appena partono le prime note ci fanno fare come sempre

E su Radio 51 avete ritrovato anche una vecchia canzone tutta italiana di Neffa dal titolo Cambierà. E in qualche intervento fa vi ho parlato dei nomi particolari che ultimamente gli italiani scelgono per i propri figli. Ho detto che alcuni vengono presi facendo spunto, no, un po' alla natura. Infatti negli ultimi anni si sono registrati molti casi all'anagrafe di Sole, Leone, Oceano, Luna, Luce, eccetera. E poi c'è chi dà i nomi dei protagonisti delle serie TV o addirittura dei cantanti. Ma a proposito di nomi originali, negli ultimi anni anche in Italia sono diventati sempre più popolari nomi che fino a qualche tempo fa ci sembravano fin troppo americani. Pensate che Liam, Noah e Nathan per i maschietti sono quelli più gettonati, mentre per le femminucce ci sono Chloe e Isabel. Sono nomi che possono sembrare usciti direttamente da una serie TV americana, però finiscono per ispirare anche i nomi dei nostri figli. E non è soltanto un'impressione, perché secondo i dati Istat Liam è passato da appena 9 bambini registrati nel 1999 a oltre 1200 nel 2023. E poi ci sono nomi anche come Chanel, che è diventato decisamente più popolare dopo che la figlia di Francesco Totti e di Ilary Blasi era stata chiamata così. E anche questo è un esempio interessante di quanto anche le scelte dei personaggi famosi possano poi influenzare le mode. Ovviamente non tutti questi nomi sono necessariamente strani, perché per qualcuno Liam è bellissimo. Ad esempio, a me come nome maschile straniero piace molto Nathan, e infatti prima ve l'ho elencato. E diciamo che è una bella sfida, no? Se mettere un nome tradizionale oppure un nome un po' più ricercato. Però si sa, le cose si evolvono e le mode anche vanno e vengono, quindi vedremo nei prossimi anni e nei prossimi periodi se ci saranno degli sviluppi anche in merito a questa cosa. E la musica adesso continua insieme a Miles Smith dal 2024 con la sua Stargazing.

0: Ecco, ci mancava solo questa.
1: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
0: Carrozzeria Lux.
1: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Bestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
0: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490.
2: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
3: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
2: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
3: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
2: La Vigna dei Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
3: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
4: Muzio Service. Da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo, risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet, con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service. A Sabbio Chiese, nel complesso Le Vele. Telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
0: Oggi più che mai sappiamo quanto sia importante difendere e incrementare i nostri risparmi, proteggendoli dalle crisi politiche e finanziarie sempre più frequenti. Ecco perché Allianz, società leader nel comparto finanziario, bancario, assicurativo nel mondo, ha creato Casa Allianz, un servizio personalizzato di elevata professionalità per proteggere e pianificare il tuo futuro con maggior serenità. Per informazioni, rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41106.
5: Tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
6: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia, e su segheriamarchesi.it.
7: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
8: Amore, vai a correre?
7: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
8: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
7: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
8: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
9: Radio 51, Avo Barlo sui 97.4.
10: Hit 51, le migliori hit di Radio 51.

giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

E per gli amici birichini che si sono appena sintonizzati in questa domenica 11 ottobre su Radio 51, ricordo che siete in Hit 51 con la voce della vostra Elisa Contrini e con la musica come quella appena sentita di Giuli con 13 Pietro dal titolo Qui piangono tutti. E si continua, perché dal panorama internazionale c'è una super novità, quella di Taylor Swift, Patience Zero.

0: Mello Giudicari e Valsabbia Paganella. Le buone azioni per la crescita del nostro territorio.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'offensiva degli Houthi colpisce duramente l'aeroporto di Riyadh, obiettivo di quello che è stato identificato come un missile da una fonte diplomatica dell'AFP. Sono almeno 309 i feriti a seguito dell'attacco che ha provocato 12 morti, lo afferma l'autorità per l'aviazione civile saudita. Tra le vittime figurano 4 sauditi e 8 stranieri, tra cui un americano, ha precisato l'autorità in un comunicato. L'attacco ha anche provocato 309 feriti, alcuni dei quali in modo grave, ha aggiunto, segnalando anche danni materiali.
2: Volano gli stracci tra Washington e Kiev. Il presidente americano Donald Trump, infuriato per le reazioni di Volodymyr Zelensky all'intesa Stati Uniti-Russia sul diesel e per il mancato stop agli attacchi ucraini contro le raffinerie russe, evoca un cambio della leadership ucraina con una violenza verbale senza precedenti. Zelensky avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni. Vuole creare problemi al mondo e agli agricoltori. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto il tycoon prima di un comizio elettorale in Tennessee.
3: È stata aperta un'inchiesta sulla morte di una donna di 33 anni incinta al settimo mese della sua bambina deceduta nella giornata di ieri all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia a Napoli. La paziente era stata dimessa poche ore prima dopo un primo ricovero per un malore accusato nella notte tra venerdì e sabato. Stando alla denuncia presentata dai familiari, la 33enne aveva accusato dei forti dolori, ma dopo una visita era stata dimessa. Poche ore dopo si sarebbe verificata la tragedia, prima la morte della bambina, poi il decesso della madre. La procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche.
2: È stato declassato da uragano a ciclone post-tropicale, ma lungo la sua strada negli Stati Uniti d'America, Isaias ha già lasciato 4 morti. In Alabama l'ufficio della governatrice ha riferito di una persona morta nella contea di Barbour. Le autorità avevano precedentemente comunicato la morte di un'altra persona nella zona di Huffman a Birmingham, colpita dal crollo di un albero sulla propria abitazione. Altre 2 vittime sono state registrate nella contea di Escambia, in Florida.
3: L'ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, annuncia l'intenzione di non presentarsi alla prossima tornata elettorale. In un'intervista al Corriere della Sera, il leader centrista spiega di ritenere giunto il momento di cedere spazio a personalità più in sintonia con i partiti e con le coalizioni che si presenteranno. Ringrazio tutti, ha detto, per la fiducia che mi è stata finora accordata.
2: La MotoGP in chiusura, Marco Bezzecchi torna a vincere un gran premio, gara perfetta del pilota romagnolo a Mandalika, che coglie il momento giusto per passare Raul Fernandez a 9 giri dalla fine e poi chiude in fuga. Poker aprile al traguardo con Fernandez e Martin, che torna leader, a completare il podio, e augura quarto. Quinto Acosta, sesto Marc Marquez, protagonista di una gara in difesa.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

Un attimo negli anni d'oro, perché dal 2000 c'era questa bella canzone dei Dandy Warhols dal titolo Bohemian Like You, e io ho dei gran ricordi con questa canzone. Pensate che nel 2002 tornò alla ribalta perché venne utilizzata qui in Italia per lo spot di una nota compagnia telefonica. Altra super chicca che la vostra Elisa Contrini vi ha detto anche quest'oggi. E ora si continua perché c'è un bel brano di Biz. Sto parlando di Dream Big.

51, Hit 51, le migliori hit di Radio 51.

ci accompagna verso la fine di questa domenica mattina Samurai J insieme a Vito Salamanca con Flamenco Paranoia. Tra l'altro proprio Samurai J è una delle novità della prossima edizione di Amici, sarà infatti il nuovo professore di canto della scuola di Maria De Filippi, una bella opportunità per lui che porterà sicuramente ai ragazzi la sua esperienza e il suo punto di vista sul panorama musicale di oggi. Giovane, fresco e con tanta energia, devo dire che sono proprio curiosa di vedere come se la caverà in questa nuova veste. E la nostra domenica mattina, cari amici, è giunta al termine e non mi resta che rinnovarvi il solito appuntamento per domenica prossima, sempre qui su Radio 51 a partire dalle 9. E la nostra mattinata di Hit 51 si conclude sulle note di Barry Can't Swim e della sua Dance Dance Dance, un titolo che è già tutto un programma e che ci lascia con la voglia di continuare a ballare qui su Radio 51. Ciao, un bacio dalla vostra Elisa Contrini.

0: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it. 162, no aspetta, 161 e mezzo.
1: Ma cosa stai facendo?
0: Misuro lo spazio tra la parete e la porta, non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
1: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli, te lo progettano e realizzano su misura.
0: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
1: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
2: Nuovo modello?
1: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Flycolor. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
2: Flycolor? Quelli delle vele pubblicitarie giganti?
1: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Bobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
2: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Flycolor, le tue idee, i nostri progetti.
3: Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acquatonica Fever 3. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese. 0365 85 118.
4: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, caldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
5: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, Tonico Fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
6: Radio 51 a Sabbio Chiese sui 93.8. It's time. It's time.
7: Sono le 11 e 2 minuti.
8: Sulle ali di un'emozione senza tempo è il disco per sognare.

0: Le 15 canzoni italiane più forti del momento, ora su Radio 51.
1: Allora, che bella ora è! È un'orata.
2: È un orario
1: che. Se no sarebbe una seppiolata.
2: È un orario che morde.
1: Fammi sentire.
2: È un orario che pia.
1: Se pia. Dai, subito a partire, belli freschi, con la 15ª posizione, Ravani.
3: È mio, è tuo, è suo.
2: Ma è Fabri Fibra, antidroga.
0: La classifica italiana. Numero 15.

0: Allora, che bello, Ravani, sei tornato a farmi compagnia, perché settimana scorsa, ma eri in ferie, scusa, non ho capito io.
1: Non posso dirlo. No, bello, non posso dirlo, però mi sei mancato.
0: Anche te, Ravani.
1: Dai, che te crea il naso.
0: Te crea il naso. No, a me va al contrario.
1: Cravate crea.
0: No, no, nel senso che rientra.
1: Ah, rientra.
0: Cosa pensavi? Che mi crescesse qualcos'altro? Lo chiediamo.
1: Ah, è mai.
0: Assimilagiti come la Coca-Cola di Tommaso Paradiso, forse.

0: Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola. Ha perso una posizione, Leo, sai.
1: Bene, vuol dire che qualcuno ne ha guadagnate. Non è il caso. Non è il caso del prossimo.
0: Il prossimo ne ha perse addirittura 4. Ne hanno perse 4. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Un amore.

0: po' Genova o un po' Napoli, cosa preferiresti? Attenzione,
1: mi piacciono tutte e due.
0: Questi campanili, è bravo, ti sei salvato.
1: No, sono totalmente diverse, ma completa, cioè tutte e due affascinanti.
0: Veramente, veramente.
1: Spiritualmente.
0: No, spiritually.
1: Spirituale, dodicesima posizione, Biagio Antonacci, e sai.

0: Edizione pensa che qui su Radio 51 la classifica italiana ha perso un posto via Gio Antonacci, Saif con Spirituale rispetto a settimana scorsa. E vediamo anche la prossima perde posizioni.
1: Ma tutti che perdono qui, ma chi guadagna?
0: Adesso arriveremo lì, dai.
1: Undicesima posizione, Angelina Mango e Ariete.

0: Bella la vita con Angelina Mango, con Ariete all'undicesima posizione qui su Radio 51. È bella anche la vite.
1: La vite,
0: quella che
1: tralci,
0: vai a prendere in ferramenta,
1: l'uva.
0: I trapani.
1: Trapani.
0: I tralci cosa sono?
1: I tralci sono quelli della vite. Della
0: ah, pensavo
1: vite,
0: i tralci di pizza.
1: Non
0: io.
1: Della vite.
0: No, niente.
1: Non tranci, tralci. Ascolta, vai
0: come
1: avanti, dai.
0: Te, non mennacce.
1: Vannacce.
0: Siamo stabili alla 10ª posizione. Ascoltiamo Saif, Bresh, parlare d'amore. Che bello!

0: fai Brescia parlare d'amore?
1: Una bella stabilità, Ci hanno messo, come si dice, le radici. Qua non si vogliono spostare.
0: Sono radicati sul territorio.
1: Sono radicati, sì. Radicati. Dai, che ti faccio vedere io la prossima, che non è radicata perché entra. New entry, la nona posizione, il disco di Max Pezzali, Con le ali. Era

0: fare.
1: A me piace quando c'è Max Pizzali. Max, sì. Perché io dove ci sono le X faccio una fatica bestiale.
2: Perché lui beve la Red Bull, perché mette le ali.
1: Mette le ali, sì.
2: Te
1: bella
2: cosa,
1: questa canzone.
2: Invece, cosa metti, Ravani? Se lui mette le ali, tu cosa metti?
1: Io metto l'unicorno.
2: Te lo sapevo che parlavi di cose lunghe e dritte. No, dovevi dire parafulmine. E comunque è cosa del lungo. Il parafulmine come è fatto?
1: Parafulmine è fatto lungo e dritto.
2: Ecco, perfetto. Giorgia, new entry, ottava posizione.

0: Giorgia, parafulmini.
1: Vedi,
0: quella,
1: sì, per restare in tema di cose lunghe e dritte, anche i parafulmini, sì, a volte però in realtà sono più stesi, no? Perché vengono messi orizzontalmente.
0: Sì, sono stesi.
1: A volte invece verticalmente, a forma di varie forme, insomma, ecco. Comunque.
0: La pubblicità invece ha tutti i lati.
1: Tutti i lati,
0: concavo,
1: esatto.
0: Convesso.
1: Sì, triangolo.
0: Anche isoscele.
1: Equilatero.
0: Scaleno.
1: Scaleno, soprattutto se hai voglia di fare un po' di allenamento, fai un po' di scaleni.
0: Torniamo dopo la pubblicità e con
1: Marrakesh, quel pechino, Casini.
2: Mi raccomando, non scappate.
3: La classifica italiana.
2: La classifica italiana
3: torna tra poco su Radio 51.
4: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
5: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
6: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
5: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
6: Dental Clinic, in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
4: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
5: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
4: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
5: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
4: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
5: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
7: Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acquatonica Fever 3. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese. 0365 85 118.
8: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
9: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
8: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
9: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
8: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini, a Preseglie.
10: Oh, ma perché ti guardano tutti?
11: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
10: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni.
11: Esatto, nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
10: Ok, ci vengo subito.
11: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
10: E cercano personale. Info in negozio.
12: Radio 51, a Marcheno ci ascolti sui 99.6.
3: Siamo tornati.
2: Siamo tornati.
3: La classifica italiana.
2: Classifica italiana numero 7.
3: Numero 7.

0: Marrakesh.
1: Gué Pequeño, settima posizione, perde anche lui. Tre posti rispetto a settimana scorsa. Caspita, tutti qua a perdere. Anche la prossima perde tre posti, ma ce la passiamo qui, no?
0: Sì, sarà Kintsugi.
1: No, Kintsugi.
0: Kintsugi!

0: Kintsugi, Kintsugi, Elisa, sesta posizione, perde 3 posti rispetto a settimana scorsa qui nella nostra classifica italiana su Radio 51. Ma tra l'altro,
1: tira il fiato.
0: Cosa tira qualcosa? Sai cosa vuol dire Kintsugi?
1: No.
0: Kintsugi.
1: Kintsugi saranno i sughi, tipo ragù, pomodoro.
0: Sì, esatto, sì, sì, è tutta la collezione della Barilla dei vari sughi.
1: No, Kintsugi è un'arte. Immagino.
0: L'arte di riparare.
1: Sarà giapponese.
0: Sarà giapponese. È l'arte di riparare con l'oro.
1: Che colto.
0: Con l'alloro. Capito?
1: Mamma, che brutta.
0: Brutta.
1: Senti, sì. Dai, vai alla quinta posizione, che è stabile, per fortuna.
0: Ti mando un bel bacino, Ravani. Quinta posizione, siamo stabili con Fabri Fibra, IPTN, Goya.
2: Cosa

0: Fabri Fibra, PTN Goya.
1: Sì, perché hai detto prima tira il fiato. Allora non posso dire Fabri Fibra, poi pinguini tattici nucleari. Goya, cioè diventa lunga quella solfa.
0: Sai che Goya, vabbè, qui è il pittore, però Goya sarebbe, potrebbe essere in dialetto Goya, e dare.
1: Tiri un bel pucione e una gomitata.
0: Dare una gomitata.
1: Una gomitata a chi è? Tipo, senti questa.
0: Ah, attento che mi esce l'ernia.
1: Chiedici la Goya. Ernia, dedica. Che nome da.

0: Spagna.
1: Dedica l'ex numero uno. Vedi, ha perso tre posti rispetto alla settimana scorsa. Eravamo alla quarta posizione. Ha preso paura, certo, perché tra poco arriva Halloween. Siamo nel mese più terrificante dell'anno.
0: Sai che una volta mi sono vestito.
1: È che io ogni settimana prendo paura con imparte riavani. Ciao!
0: Non hai visto quando mi sono vestito da morte ad Halloween?
1: No, sei sempre vestito molto bene, devo farti i complimenti. Tra l'altro. No, vestito molto bene, molto bene.
0: Grazie.
1: Come ti vestirai il 31 ottobre, così per capire?
0: Non posso svelarlo perché non voglio farmi riconoscere.
1: Qua, quindi metterai sul mantello quello dell'invisibilità.
0: Mantello e poi avrò il sangue.
1: Fantasma, fantasma.
0: Andiamo alla sesta posizione, ne ha guadagnate tre. E alla sesta.
1: Che senso?
0: Andiamo alla terza posizione, no, ne ha guadagnate tre.
1: Ecco, sì.
0: Ce l'abbiamo fatta.
1: Annalisa,
0: madame,
1: amica.

0: Come stai, Ravani? Tutto a posto?
1: Molto bien.
0: Molto bien.
1: Muy bonito.
0: Perché sai, noi siamo amici, mentre lei è amica Annalisa con Madame. Quindi, ma sono amiche nella realtà, secondo te, Annalisa e Madame?
1: Sì, ma sono simpatiche tutte e due, tra l'altro.
0: L'hanno fatto per quella cosa che finisce per di...
1: Per biste.
0: Per soldi.
1: Ah no, non credo, perché ormai le artiste adesso fanno
0: non queste... prendono più
1: featuring,
0: niente.
1: Featuring.
0: Ma che mestiere è fare la musica? Ma che mestiere è fare il DJ? Ravani?
1: Ma il mestiere è quello che mi piacerebbe fare, il paparazzo.
0: Sì, beh.
1: Con la mia macchina fotografica.
0: Lo chiamavano Michele Corona.
1: Cesare Cremonini. Come si fa?

0: Cesare Cremonini con Paparazzi, la seconda posizione, siamo belli stabili. Ma come ti senti? Ma come stai? Ma come stai, eh? Ti è venuto in mente quello dei fichidini, se quello che fai, mi fa tutti i versi,
1: sono simpaticissimi.
0: Vabbè, quello che ho guardato io, quello che
1: mi spiace,
0: il fico che è rimasto, diciamo che è tanta roba, sai?
1: Sì, sono ero proprio bravi.
0: Ma sei sereno?
1: Sì, serenamente. Vado in prima posizione, il podio di questa classifica italiana. Julie,
0: sì, Julie.
1: Che veux dire? Cosa vuoi dire?
0: Stai pensando che ti stai pensando a parlare. Hai ragione, l'ho fatto apposta.
1: No, parli sempre tu.
0: Sì, vai.
2: Passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: su Radio 51.
1: Finalmente siamo arrivati in prima posizione, Ravani, proseguiti a disannunci, saluti, fai te gli onori.
2: No, io dico solo Julie Bresh, serenamente, ciao Leopardo.
1: Ma è ok, quando è giù in cantina, ma se fosse su, in soffitta sarebbe su lì.
2: Su lì? E se fosse a mezzato sarebbe...
1: Smezzi.
2: E se fosse a lato, Slalom. Non è Ibrahimovic, ma è Zlata Julie.
1: Slalom. Grazie per essere rimasti con noi. Allora, la stupidera si è sentita, mi mancavi davanti, dai.
2: Sì, ma poi per farti risultare proprio stupido devo esserci io, perché sì, siamo stupidi tutti e due, però tu.
1: Ecco, il problema è quando siamo insieme, che c'è il cortocircuito. Ciao. Bene ragazzi, serenamente vi salutiamo, ciao.
3: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
4: 90° minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad ogni maniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
6: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it.
7: Se cerchi il meglio del lago d'Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. E il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni, tranne il lunedì.
8: Cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
9: Da dolci a autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
8: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
9: Dolci autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque, la tua prossima auto è già qui.
8: Amore, hai visto la cucina? Ormai ha davvero bisogno di essere cambiata.
10: Lo so, ma tra idee, lavori e cantiere mi viene già il mal di testa.
8: Infatti, ho pensato a Tutto Legno Arredamenti.
10: Quelli di Sabbio Chiese?
8: Esatto, ti seguono dalla progettazione al montaggio, coordinando tutto senza stress. Hanno cucine Lube e Creo, ma anche camere, soggiorni, divani e molto altro.
10: Allora andiamo a vedere il loro rinnovato negozio.
8: Tutto Legno Arredamenti, da oltre 30 anni, il tuo arredamento, la tua storia. Sabbio Chiese, zona industriale.
11: Il rumore di un motore. Per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
12: Radio 51, a Fiave, ci ascolti sui 99.6.
13: It's time.
14: Sono le 12 e 5 minuti.
15: Il disco italiano.

0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Un saluto dalla redazione.
2: L'Ucraina dovrebbe tenere elezioni, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, sottolineando che il suo omologo russo Vladimir Putin gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. La guerra poteva essere risolta molte volte, ma Zelensky non ha voluto fare un accordo. Putin vorrebbe molto raggiungerlo, ha sottolineato il tycoon. E intanto dalle agenzie di intelligence occidentali arriva un allarme. Mosca starebbe intensificando gli sforzi per assassinare i vertici della difesa europei.
1: Un missile sull'aeroporto della capitale saudita ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Lo scalo di Riyadh è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU, che ha spinto l'Italia e altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre la possibilità di intervenire al fianco di Riyadh. Potremmo farlo.
2: In cinque in auto, alcuni indossavano le mascherine, non si sono fermati all'alto e hanno speronato una gazzella dei carabinieri. È accaduto nella serata di ieri a Torre Annunziata a Napoli. Intorno alle 19 una pattuglia della sezione radiomobile di Torre Annunziata si è imbattuta in una Seat occupata da cinque uomini. Alcuni indossavano una mascherina chirurgica, cosa che ha insospettito i militari che hanno imposto l'alt. Il guidatore però ha accelerato e colpito in pieno la fiancata destra della gazzella, ferito lievemente il capo equipaggio.
1: Si era barricato in casa a scanso Rosciate alle porte di Bergamo dal pomeriggio di ieri. L'uomo, un sessantenne italiano, minacciava di togliersi la vita con una pistola puntata alla tempia. Dopo oltre 7 ore di trattativa con i carabinieri si è arreso. Poco prima di mezzanotte il cittadino bergamasco si è convinto a deporre l'arma, che deteneva regolarmente da anni, e ad affidarsi all'aiuto dei militari. È stato poi trasferito con un'ambulanza in ospedale. Nessuno è rimasto ferito.
2: L'ora solare si avvicina, manca infatti sempre meno al cambio dell'ora, che avverrà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Le lancette verranno spostate di un'ora alle 2 e si cambierà di nuovo orario dopo i 7 mesi di ora legale. L'ora solare resterà in vigore tecnicamente fino al fine settimana del 27 e 28 marzo 2027.
1: Lo sport con i motori. Nella MotoGP a Mandalika, Marco Bezzecchi torna a vincere dopo un digiuno di 133 giorni. Il pilota italiano conquista il Gran Premio d'Indonesia davanti a le altre Aprilia di Raul Fernandez, Martin Eugura. Jorge torna leader del mondiale a +2 su Marc Marquez sesto e autore di una gara in difesa. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: 51 Special Weekend
3: con Marcello Mora su Radio 51.

buon appetito anche per questa domenica targata 11 ottobre. Bene, sono Marcello Mora, resterò con voi sino alle ore 13.30. E quest'oggi abbiamo iniziato con Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead, e subito lasciamo lo spazio a una grande Eros Ramazzotti. Questa è una canzone dannata, è un'emozione per sempre.

New Kids on the Block, questa è la loro Step by Step. Proseguiamo ancora con la musica che ci riporta indietro negli anni. Giuliano Palma in compagnia della sua band, loro sono i The Blue Beatles, anche in questo caso ci ha fatto ballare ai tempi. La canzone che ci andiamo ad ascoltare all'interno del nostro 51 special

0: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
1: Amore, vai a correre?
0: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
1: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
0: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
1: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
2: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
3: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
2: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
3: Dental Clinic, in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
4: Cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
5: Da Dolci Autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
4: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
5: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque, la tua prossima auto è già qui.
6: Oh, che bel concerto! Peccato che sia dentro casa mia.
7: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
8: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
9: Recupero, riciclo, rispetto sono i tre principi fondamentali della Eurosider di Bobarno, azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine e impianti di selezione, ne facilita il recupero offrendo container e cassoni in comodato d'uso o noleggio e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
10: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
11: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro Genepi, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
12: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincent Rassabbio Chiese.
13: Radio 51, a Comano Terme ci ascolti sui 99.6.

Calvin Harris con Sam Smith avevano fatto insieme una bella canzone che oggi abbiamo riascoltato, è questa Promises. Ritorniamo in Italia, ritroviamo anche Francesca Michelin, questa canzone invece è nuova, ce la riascoltiamo, è La mia ragazza.

BB Boulevard, anche questo è un classico della musica da ballo degli anni 90. La canzone che abbiamo ascoltato è Point of View. Bene, noi proseguiamo, abbiamo anche lei, Elodie, Bagno a mezzanotte, prima dell'appuntamento con il meteo.

0: Meteo.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di lunedì, quando un nuovo minimo di bassa pressione in quota attraverserà l'Italia determinando qualche notte instabile. Andiamo a vedere anche il vento, perché i venti di nuovo ruoteranno tutti dai quadranti settentrionali, moderati o tratti tesi nella seconda parte del giorno, di bore grecale sulla parte adriatica, in prevalenza di maestrali invece sul Tirreno. Per quanto riguarda le condizioni meteo, variabilità in mattinata sul nord-est con qualche improvviso piovasco, poi al nord Italia entro il pomeriggio ritorna la stabilità del sole. Entro pomeriggio invece al centro-sud maggiore variabilità e qualche improvvisa pioggia, rovescia, macchie di leopardo, più probabile proprio verso la serata al sud. Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia vedranno qualche rovescio localmente intenso. Le temperature più o meno un po' dappertutto da nord a sud oscilleranno tra i 20 e i 25 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
2: Il meteo è offerto da Tutto Notte. Sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.
3: 51 Special Weekend su Radio 51.

Magic Persuaders è la nuova di Miley Cyrus, che abbiamo riascoltato anche in questa giornata dell'11 ottobre 2026. In questa domenica sono venuti a trovarci anche i Negramaro, loro grande successo di un bel po' di tempo fa si intitola Estate.

0: no, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
1: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostir. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
0: Questo sì che è il mio folletto.
1: Thermostir a Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
2: Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22 a Prevalle, 0306 80 14 09.
3: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
4: Oggi più che mai sappiamo quanto la salute sia preziosa. Per questo Allianz ha ideato un'innovativa soluzione che garantisce il completo rimborso di tutte le spese mediche sostenute in caso di ricovero in cliniche private di assoluta eccellenza convenzionate con la compagnia, sia italiane che estere. Sono inoltre assicurate, fino a un tetto stabilito, anche le spese per accertamenti diagnostici e un check-up gratuito ogni 2 anni.
5: Per informazioni, rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41106.
6: Tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
7: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia, e su segheriamarchesi.it.
8: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
9: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti, acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
10: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
11: Radio 51 a Salò sui 97.4.
12: It's time.
13: Sono le 13 e 7 minuti.

Ancora mezz'oretta in mia compagnia, che è iniziata con il massimo, direi, Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk, ed ora Paola e Chiara. La canzone che ci ascoltiamo è Vamos a Bailar.

Johnny Hitchcats, la canzone che abbiamo ascoltato è un loro grandissimo successo del passato, questa Shattered Dreams. Elisa invece quest'estate ci ha proposto Amore è.

Will Smith, la canzone che abbiamo ascoltato è Miami. Bene, andiamo a chiudere l'appuntamento di oggi con Seif e Bresce, Parlare d'amore. Noi ci risentiamo domattina alle ore 7 con il Clock FM. Che bella!

0: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
1: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
0: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
1: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
0: La Vigna dei Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
1: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
2: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Fornitura di Gobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenedda di Gobarno. Per info 0365 37 45 85.
3: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
4: 90° minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: Hai notato un nuovo neo o una lesione sospetta sulla pelle?
6: Al poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese puoi effettuare la mappatura dei nei con il sistema IntelliStudio. Tecnologia avanzata con intelligenza artificiale per una diagnosi più accurata, veloce, precisa e sicura.
5: La prevenzione è fondamentale. Prenota ora il tuo controllo. Chiama il pomeriggio allo 0365 85 393 per prenotare la tua visita in tempi brevi. Cesare Frugoni, il poliambulatorio per il tuo benessere.
7: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse piuma, tonico fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
8: Radio 51, a Vestone sui 93.8. 51, Power Rotation.

0: La Cassa Rurale ad Amello Giudicari e Valsabbia Paganella. Più solida, più vicina, più cooperativa.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Riparte la Serie A con la sesta giornata. La domenica si è aperta con il big match delle 12:30. Roma in trasferta sul campo del Como, chiamata a tenere la scia dell'Inter che ieri a San Siro ha rifilato una tripletta al Parma. Alle 15 la Lazio sfiderà il Monza e Lecce ospiterà il Bologna al Via del Mare. In serata altri incroci da seguire. Alle 18 il Sassuolo punta a proteggere l'imbattibilità casalinga di inizio stagione contro il Milan. Qualche dubbio per Aquilani che deve vedersela con due ballottaggi a centrocampo. Amorim invece ridisegna il Milan con la difesa a 4 e Stupignan e Moreira dal primo minuto, Musa titolare al posto di Modric. Alle 20:45 la Juventus andrà in cerca di un'altra vittoria. Si gioca in casa del Cagliari. Nei bianconeri, che vincendo scavalcherebbero proprio i sardi, ballottaggio sulle fasce con Conceição e Zegrova che si giocano la maglia a destra. L'altro dubbio è tra la Ibegovic e Nico Gonzalez. Cavalle e Cambiaso tornano tra i convocati. Ieri vittoria anche per il Napoli, 3-0 al Frosinone, e per il Genoa. Amarassi piega 2-1 la Fiorentina. E domani si chiude il turno con Atalanta-Venezia ore 18:30 e Torino-Udinese ore 20:45. Siamo ai motori. La MotoGP, Marco Bezzecchi vince il Gran Premio di Indonesia e riapre la corsa per il Mondiale Piloti. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Alle sue spalle arrivano Raul Fernandez e il compagno di squadra Jorge Martin. Più indietro Marc Marquez, in difficoltà sulla pista indonesiana, è giunto soltanto sesto al traguardo. È una vittoria delle Aprilia che stanno dominando la stagione. La scuderia di Noale piazza addirittura quattro moto nelle prime quattro posizioni. Ai piedi del podio il più veloce è il giapponese Ayogura, che precede la KTM di Acosta. I risultati di Mandalika riaprono il mondiale. Jorge Martin torna in testa, a più +2 su Marc Marquez. Bezzecchi, alla quinta vittoria della stagione, accorcia ed è ora a -46. Questa vittoria ci voleva, ha detto ai microfoni di Sky Sport. Sentiamolo.
3: Mi sento bene, dai, sono contento. È stata una gara difficile, un weekend bello, ma difficile soprattutto per ieri, ovviamente, che è andata male. La velocità c'era, ho cercato di restare più tranquillo possibile, avevo solamente voglia di andare in moto. Bello, sono molto contento, ci voleva, era da tantissimo che non ero in testa. Non è stato un periodo semplice, quindi un grande grazie va a tutta la mia squadra.
2: La Formula 1 sul circuito di Marina Bay si va verso la 17ª gara del mondiale. Si parte alle 14 con Verstappen dalla pole e Leclerc con lui in prima fila, poi Hamilton e Antonelli. L'italiano potrebbe uscire da questa gara con il primo match point per il titolo da giocarsi ad Austin. Dal fondo della griglia Russell a causa della già nota sostituzione della Power Unit. Tennis, Bolelli e Vavassori si separeranno al termine della stagione. La decisione è stata annunciata dalla coppia italiana dopo la sconfitta all'esordio a Shanghai. Giocheranno ancora insieme Vienna, Parigi e le Finals. Poi proseguiranno le proprie carriere con altri partner. Insieme due Masters 1000 vinti e tre finali Slam. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio 51.

0: A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 5855. Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero a fare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
1: Hai sentito anche tu?
2: Eh sì.
1: Cosa sarà? Gomme? Elettrauto? Officina?
2: Non lo so, ma so dove andare. Da Autoline, a Vobarn, via Provinciale 36, trovi gomme, elettrauto e riparazioni. E quando non devi sistemare la tua auto, ma cambiarla, Autoline ti aspetta in via Provinciale 68, con vendita e noleggio.
1: Autoline, la strada giusta per la tua auto. Telefono 347 96 12 884.
3: Muzio Service. Da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo. Risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet. Con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service. A Sabbio Chiese. Nel complesso Le Vele. Telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
4: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
5: Nuovo modello?
4: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Flycolor. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
5: Flycolor? Quelli delle vele pubblicitarie giganti?
4: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Vobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
5: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Fly Color, le tue idee, i nostri progetti.
6: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
7: Radio 51, a Salò, sui 97.4.
8: It's time.
9: It's time.
10: Sono le 14:06.
7: Discorilà.

0: su Radio 51.
1: Dopo un grande successo, un grande pezzo ripreso, ripescato dal 1979 per questa domenica 11 di ottobre qui su Radio 51, siamo pronti per andare verso la prima sequenza di Super Compilation. Andremo ad ascoltare Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya, poi Alcazar da 2001, Cryate e Discotech. Apriamo con gli Another Talk to You.
2: Super Compilation.
1: Super Compilation.

0: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
1: Amore, vai a correre?
0: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
1: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
0: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
1: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
2: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad ogni maniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
3: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it.
4: Ecco, ci mancava solo questa.
3: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
4: Carrozzeria Lux.
3: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Bestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
4: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490.
5: Amore, hai visto la cucina? Ormai ha davvero bisogno di essere cambiata.
6: Lo so, ma tra idee, lavori e cantiere mi viene già il mal di testa.
5: Infatti, ho pensato a Tutto Legno Arredamenti.
6: Quelli di Sabbio Chiese.
5: Esatto, ti seguono dalla progettazione al montaggio, coordinando tutto senza stress. Hanno cucine Lube e Creo, ma anche camere, soggiorni, divani e molto altro.
6: Allora andiamo a vedere il loro rinnovato negozio.
5: Tutto Legno Arredamenti, da oltre 30 anni, il tuo arredamento, la tua storia. Sabbio Chiese, zona industriale.
7: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
8: Oh, ma perché ti guardano tutti?
9: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
8: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni.
9: Esatto. Nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
8: Ok, ci vengo subito.
9: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
8: E cercano personale. Info in negozio.
10: Radio 51, a Idro sui 95.6.
11: C'è una radio che suona disco.

0: Мети.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di lunedì, quando un nuovo minimo di bassa pressione in quota attraverserà l'Italia determinando qualche notte instabile. Andiamo a vedere anche il vento, perché i venti di due nuovo ruoteranno tutti dai quadranti settentrionali, moderati o tratti tesi nella seconda parte del giorno, di bore e grecale sulla parte adriatica, in prevalenza di maestrali invece sul Tirreno. Per quanto riguarda le condizioni meteo, variabilità in mattinata sul nord-est con qualche improvviso piovasco, poi al nord Italia entro il pomeriggio ritorna la stabilità del sole. Entro pomeriggio invece al centro-sud maggiore variabilità e qualche improvvisa pioggia o rovescio a macchie di leopardo, più probabile proprio verso la serata al sud. Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia vedranno qualche rovescio localmente intenso. Le temperature più o meno un po' dappertutto da nord a sud oscilleranno tra i 20 e i 25 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
2: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.
3: Questa è
4: Radio 51.

0: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
1: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro GNP, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
2: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.
3: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero a fare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
4: 162, no aspetta, 161 e mezzo.
5: Ma cosa stai facendo?
4: Misuro lo spazio tra la parete e la porta, non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
5: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli, te lo progettano e realizzano su misura.
4: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
6: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
7: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 56 04. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
8: Il rumore di un motore. Per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
9: Radio 51, a Idro sui 95.6.
10: It's time.
11: It's time.
12: Sono le 15 e 3 minuti.
13: Buttati in pista, è il momento del disco rissa.
14: Radio 51.

0: musicali più forti del momento ora su Radio 51.
1: Benvenuti, ben sintonizzati qui sulla nostra classifica International Top 50, 15 posizioni più ascoltate a casa di Michele Rabani.
2: E andiamo con una new Movesio.

0: Maladie.
1: Quando un ragazzo incontra una ragazza e insiste e gli dice maladie.
2: No, maladie, io pensavo fosse uno poco, un po' malato.
1: No, ma senza la
2: maladie, così. Sei un po' maladie.
1: Maladie.
2: Ma pianta la lega, non si può dire più. Per più di niente.
1: Sto dicendo di male.
2: No, niente.
1: Melatonina. Pera. Ti piacciono le pere?
2: Sì, mi piacciono anche. Lascia perdere, dove andare?
1: No, vabbè, sto parlando di frutta, scusami.
2: No, io non ho detto nulla, ma sei tu che metti sempre quella cosa lì che fai pensare che io sia un malizioso.
1: Io non dico mai nulla, ma faccio pensare. Sono due
2: cose.
1: Tu fai
2: immaginare.
1: Cos'è che è? La malizia sta nelle orecchie di.
2: Nell'occhio.
1: Di chi ascolta. Devo te ne racconto una. Dai, che andiamo con Barry Can Swim. Dance, dance, dance.

0: 14ª posizione, perde 3 posti il disco di Barry Can't Swims Dance Dance Dance. Cioè, praticamente Barry non può nuotare, ricordatelo Ravani.
1: Però io sì.
0: Però tu sì.
1: Anche se non sono capace.
0: A gambe tese.
1: E vado con la 13ª posizione, sempre una new. Ma gli new sapranno nuotare?
0: Mia nonna questo in dialetto bresciano lo pronuncia Osel.
1: Invece io dico Agel perché non parlo dialetto bresciano.
0: Bravo.
1: David Guetta,

0: Agger, David Guetta, Shine, 13ª posizione, ti sto imitando Romani. New entry, è entrata qui secca, gnecca e liscia come i capelli delle Barbie che pettini, Romani. Ti è piaciuta questa?
1: Molto, mi piace molto, però. Allora, la Barbie, tipo Barbie Dream Dream, lì, no? Era un'altra.
0: Ma preferisci Ken?
1: Ma Ken è Gaika, lei.
0: È il Ken, se mi però gli addominali.
1: È il McKen.
0: È il McKen, è il Baia.
1: È il McKen.
0: È il Sbeck.
1: Se venga a
0: è il McKen.
1: Perché vorrà fare una Great Expectation.
0: Great Expectation, Siena Spyro?

0: 12ª posizione, Sierra Spyro, Great Expectation, fa più un posto rispetto a settimana scorsa, quindi ha fatto più un gradino. A proposito di Barbie e Ken, stavo parlando dei miei Ken, che da un po' che non li salutiamo. Salutiamo i miei Ken, dai.
1: Salutiamo i Ken, che si chiamano?
0: Come si chiamano?
1: Diana e Bionda.
0: Che bello, salutiamo le Bionde, l'ascolto, le more e soprattutto
1: le rosse. 11ª posizione, tre ne ha perse, Bruno.

0: Mars on my soul, undicesima posizione, perdere posti rispetto a settimana scorsa non è un problema, perché c'è chi sale, c'è chi scende, una volta tocca a te, una volta tocca l'altro, la ruota gira, dicono, gira di qua, gira di là, vai su di là, eh? Però se becchi lo spicchio che vinci la panda, perfetto.
1: Perfetto, ma tu, decima posizione, tu, che una new, ogni tanto me la fai passare perché ho la passion a zero.
0: Ah, ho capito, stai dicendo che io ti faccio perdere la pazienza.
1: Sì, sicuramente non me la fa perdere Taylor Swift.
0: Vai.

0: Patience zero, patience, pazienza zero. Cioè, quindi io ti faccio perdere la pazienza, Ravani.
1: No, non è vero.
0: No, ma no,
1: ti voglio bene.
0: Ti spiego, devi ringraziare le persone che ti fanno perdere la pazienza, perché ti fanno accorgere che ne hai tanta. Se non la perdi, come fai a sapere che hai tanta pazienza?
1: Hai ragione, è un ragionamento che non fa una piega.
0: Tipo le t-shirt che mi arrangio a stendere e a stirare.
1: Bravissimo, non a posizione, ne guadagna una Olivia Rodrigo con Stupid Song. New York City.

0: sembra la canzone che hanno dedicato a noi davanti.
1: Sì, ma è reale.
0: Soprattutto a te, Leonardo.
1: Sì, sì, sì, no, non lo dico più perché lo sanno.
0: Comunque io ne ho sentite tante di battute, ma mai così brutte. Ottava posizione, fa più, prova a vedere se la matematica non è un'opinione.
1: Sette, più sette.
0: Non è ancora un'opinione. De Bosa, Lose My

0: Bosa lose myself.
1: Comunque è un nome originale, cioè Bosa. Ogni volta mi fa venire in mente le buche che scava il mio Ken.
0: Le buse, Ken, però.
1: Le buse, però, e che sa che roba era?
0: Questa è la busa.
1: Beh, ascolta, la busa. Facciamo una cosa, una volta chiamo qua la mia nonna, se vuole.
0: Quale?
1: E facciamo fare
0: l'Aurelia?
1: L'Aurelia, facciamo fare due o tre interventi.
0: Dai, dai,
1: cosa
0: dai.
1: Cosa dici?
0: Ma non la lanca, però.
1: Lo facciamo davvero?
0: Chiamala. Intanto andiamo in pubblicità.
1: E non ha luna.
0: No, ma tu settima posizione, Olivia Dean con Baby Steps.
2: Mi raccomando, non scappate. L'International Top 50 torna tra poco. Torna tra poco su Radio 51.
3: Novantesimo minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
4: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Forniture di Gobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenida di Gobarno. Per info 0365 37 45 85.
5: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
6: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
5: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
6: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
5: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
6: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
7: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
8: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
9: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
8: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
9: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
8: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini a Preseglie.
10: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
11: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti, acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
12: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
2: Radio 51, a Storo sui 95.6.
13: Siamo tornati. International Top 50. Numero 7.

0: Era la settima posizione con Olivia Dean, Baby Steps. Che bello fare gli steps. Mi fa venire in mente la palestra, guarda. Ti salutiamo i personal trainer all'ascolto.
1: Ciao personal.
0: In questo mondo dove, per fortuna direi, si guarda tutto di più, diciamo, al fitness, al personal training, a farsi seguire, al healthy, al mangiare bene. Ma io sto pensando, 100 anni fa cosa facevano?
1: Muovevano il sole.
0: Muovevano il sole?
1: Sì.
0: Ah, tipo come fa Hagel con Ultra Nathan in Malangel? Moving.

0: Hagel, Ultranate, Imal Angel, sesta posizione, siamo stabili. Stavamo parlando dei mestieri che facevano 100 anni fa. Ravani diceva che muovevano il sole, è vero, difatti l'abbiamo ascoltato anche qui su Radio 51 nella nostra International Top 15.
1: Io muovo le braccia invece.
0: Vedo che stai facendo un po' di karate o un po' di kasei.
1: Kansai!
0: Kansai!
1: Animo!

0: perché non si può per la par condicio da bagno, ma ci vorrebbe una bella telecamera ogni tanto che si riprenda per far vedere come facciamo bene, non judo, ma non neanche sudo, ma cazzai!
1: Ma fai, tu sei un po' da sumo. Da sumo, ti vedo tipo con il pannolone, come lo chiamo io.
0: Messo appena un po' da stipe mia, da sumo, da sumo.
1: E intanto che tu vedi un po' a che livello sei, quarta posizione stabile, sombra, con My Body Is Ready. Il mio corpo non è più.

0: ombre, My Buddy is in Ready. Stavamo parlando prima delle varie cinture per fare karate, credo.
1: Io sono cintura gialla.
0: Io nera.
1: Ma c'è la cintura gialla?
0: No, no, magari in Giappone. No, in Cina, scusa.
1: Non so quante cinture ci sono, bisognerebbe, cioè ne ho un sacco a casa, però non.
0: Ma io sono giapponese.
1: Non mi danno i dan.
0: Non ti danno? Cos'era il dan?
1: Il dan sono i gradi.
0: Okay, scusami, non mi danno il dan, sembrava che non si davano un gioco, un giochino per farti giocare domani.
1: Dai, vai avanti, Peggy.
0: Woman!

0: Ivan. Peggy Goo, Aira Star, terza posizione, ex numero uno, perde due posti rispetto a settimana scorsa. Ma che fa Ravani, che fa Kippo,
1: che fa che roba.
0: Oh, mi puoi dire dove abiti il numero?
1: Io abito, te la posso dire la via, però abito in, una, in un paese stupendo, posso dire Mura.
0: Dillo, dillo, così almeno
1: Mura,
0: poi
1: Brescia.
0: Vengo a cercarti stasera, che
1: vieni a trovarmi, che ti offro un pahara.
0: No, no, sai cosa faccio? Sai gli scherzi con lo stuzzicadente? Schiacci il pulsante del
1: campanello
0: e ci metti lo stuzzicadente, poi scappa.
1: Lo facevo anch'io da piccolo.
0: Capito? Ah, bravo, bravo, bravo. Bravo, ti si sta bravo.
1: Chissà se lo faceva anche Miley Cyrus, Buzz Persuaders.

0: Abbiamo capito poco prima, Ravani, però proviamo a rifarlo.
1: Ripetilo tu bene.
0: Miley Cyrus, Buzz per Sweet, Bruce Fuentes. Hai fatto bene te allora a fare il Bruce Fuentes.
2: Sì, perché bisogna fare un po' così profondi.
0: Comunque il Buzz c'era, cioè
2: il Buzz è l'alt, è il medio.
0: È il medio e poi c'è la prima posizione, signori, perché dal podio passiamo al primo posto. In questa International Top 15 su Radio 51 se lo aggiudica
1: Madonna d'Esteria.

0: 91.
1: Madonna Danceria, prima posizione. Siamo arrivati alla conclusione della nostra classifica International Top 15 qui su Radio 51. È stato bello, Ravani? Spero di sì.
2: Non so perché c'è un mollettone, adesso lo scopriamo.
1: No, è il molleton.
2: Ah no, questo è un fermacarte, non è un fermacapelli.
1: Fermacapezzo. Ciao.
3: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse piuma, tonico fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
4: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto.
5: Nuovo modello?
4: No, nuova grafica, una bomba. L'ha fatta da Fly Color. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria.
5: Fly Color, quelli delle vele pubblicitarie giganti?
4: Proprio loro. Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Bobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
5: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Fly Color, le tue idee, i nostri progetti.
6: Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22 a Prevalle, 0306 80 14 09.
7: Se cerchi il meglio del lago di Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. E il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni tranne il lunedì.
8: È da settimane che non dormo più. Questo materasso mi sta distruggendo.
9: Quando il sonno non è più riposo, diventa un problema. Per questo a Vestone c'è Tutto Notte, punto di riferimento per il tuo riposo. Grazie alla nostra tecnologica prova posturale, individuiamo il materasso ideale per il tuo corpo, aiutandoti a migliorare davvero la qualità del sonno. Materassi, reti, letti, cuscini cervicali, divani e poltrone relax. Approfitta delle promozioni in negozio. Tutto Notte a Vestone e su tuttonotte.com. Essere amministratore significa prendere decisioni ogni giorno e ogni decisione porta con sé anche delle responsabilità. Un errore, una contestazione o una richiesta di risarcimento possono coinvolgere direttamente amministratori e sindaci e in alcuni casi anche il loro patrimonio personale. Per questo è importante avere la giusta protezione. Scopri le soluzioni dedicate alla responsabilità civile degli amministratori con Allianz. Per informazioni rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignone Gnotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41 106.
10: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
11: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostyr. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
10: Questo sì che è il mio folletto.
11: Thermostyr a Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
12: Radio 51 a Sabbio Chiese sui 93.8.
13: It's time.
14: Sono le 16 e 2 minuti.

0: Il disco 51 è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a vestone.
1: La senti? Questa è un'onda.
2: E senti questa invece. È un'onda radio.
1: E se le unissimo?
2: È un'onda di musica, di emozioni. È Onda Love.
3: Questa è Onda Love.
2: Con Leonardo Mazzari e Chiara De Masi su Radio 51.
1: Onda Love. Onda Love su Radio 51.

0: Eccoci, buon pomeriggio. Ritornati dove?
1: Ritornati fotografati e paparazzati
0: esatto.
1: Dal nostro amico Cesare Cremonini qui su Radio 51 per questa domenica. Siamo l'11 di ottobre. Ottobre è un mese fantastico, soprattutto perché è il mese del terrore, lo sapete?
0: Sì, è il mese della paura.
1: Paura? Paura. Di cagasti addosso. Dai, su, pronti e carichi, Leonardo Mazzari, Chiara De Masi qui su Radio 51 verso il prossimo bel disco calvo.
0: Calvin Harris e Jesse.

0: Che Tiziano Ferro balla per me, che bella canzone, mi ricordo quando era appena uscita l'ascoltavano tutti. Tu no?
1: Sì, anche.
0: Allora cosa ridi?
1: Di sfuggita magari mi capitava di ascoltarla. Qui su Radio 51, tra l'altro, la radio che state ascoltando, siamo su Onda Love con Leonardo e Chiara in diretta fino alle ore 18. Noi facciamo la fascia domenicale dalle 16 alle 18. Quella meno ascoltata l'hanno passata a noi per tirare sugli ascolti, capito?
0: Bravo!
1: No, non è vero, in realtà è molto ascoltata, chiaramente.
0: Allora, abbiamo il vero falso, lo sai, non manca mai. Il Viagra era stato studiato inizialmente per il cuore e non per altri motivi conosciuti ora. Vero o falso?
1: Innanzitutto, che cos'è il Viagra?
0: Dimmelo tu.
1: No, non lo so, sei tu che hai posto la domanda.
0: Io dai, su, una pasticchetta che aiuta un pochino delle persone. Ok, sì.
1: L'elezione, ho detto.
0: L'elezione.
1: Eccomi, okay. Attenti, sì. Sono io.
0: Vero o falso?
1: Allora, secondo me è vero, perché magari è nata come pastiglia per la circolazione per problemi cardiaci e dopo hanno visto che faceva un effetto tipo lì sotto, perché pompa tanto sangue.
0: È proprio questo. Sì. Praticamente il sildenafil, non so se l'ho detto giusto, comunque il principio attivo di questa pasticchetta, possiamo chiamarla
1: il
0: così,
1: sildenafil,
0: era inizialmente studiato, usato per questi problemi cardiocircolatori, cardiovascolari, e poi si è visto che nell'utilizzarlo c'era questa impennata.
1: Sildenafil era meglio chiamarlo sildecazil. Forse sì. Era meglio. Dai, che andiamo con Rudimental e Just Grind These Days. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Ma tu lo sai che Giorgia sente un parafulmini lì, è pronto?
1: Pronto, papam.
0: Sì, serve. Il parafulmini in questa vita serve, lo sai?
1: Sì, lo sto.
0: Sposto, perfetta. Allora, questa è Radio 51.
1: Mi allontana, ragazzi.
0: L'allontana, sì, esatto. Un po' di distanza interpersonale.
1: Ci vuole
0: tanto,
1: sempre.
0: In tutte le coppie ci vuole un po' di distanza, un po' di distacco, ma non affettivo. Distacco nel senso personale, nel senso che, ok, non è che puoi farti cavoli mi metto la vita.
1: Va bene. Allora abbiamo il geniale o inutile.
0: Sì.
1: Ok. È molto semplice, in realtà neanche troppo particolare. Ma la valigetta che era stata creata proprio rigida, apposta a forma di banana, per contenere dentro la banana perché poi non si schiacciasse quando la portavi in giro nello zaino.
0: Quindi, cioè, nel senso, l'hanno fatta apposta proprio per la banana.
1: Sì, ma io mi ricordo che quando andavo alle elementari era viralissima, ce l'avevano tutti, ce l'avevo anche io. Adesso io non vedo nessuno con questo porta banana, quindi non so, per me era geniale, allo stesso tempo
0: Allora no, stavo pensando semplicemente che dipende magari dalla banana che devi metterci dentro, perché è geniale se la banana è su misura, ma se la banana è troppo grossa quindi è inutile, come fa a starci dentro? La tagli a metà? Tagli un pezzo di banana?
1: Anche tu, metti caso che ti
0: pigna, cioè, finché è piccola ok, ma se hai il bananone
1: bisogna fare più dimensioni.
0: Più pezzi, più porzioni.
1: Stop in the Giants, shut up and dance.

0: Mia takarda bella crackstrake con Steve Aoki, Heartless.
1: Heartless, senza cuore.
0: Heartless, tu pensa che lui è l'uomo che lancia le torte, cioè l'uomo più alti di questa di questo mondo.
1: Non so.
0: È il DJ che ha iniziato così, non so come mai, a lanciare le torte sul pubblico, ma torte grosse fatte
1: davvero?
0: Proprio. Sì, delle belle tortone, insomma, quelle del matrimonio, per intendersi, quelle del.
1: Ma vero o finte?
0: Verissime.
1: Ma perché anche noi con la radio una volta abbiamo lanciato una torta, però era finta.
0: No, perché esatto, noi abbiamo pensato subito all'ecologia, allo spreco, eccetera. Allora abbiamo fatto una bella cosa di polistirolo e sopra c'era uno strato di pan di zucchero, insomma,
1: esatto.
0: Comunque non era vera la torta. Ma invece no, lui li lancia vere. Quando fai i concerti, ok, nel suo rider tecnico, tra le richieste ci sono 10 torte, 2 iPhone,
1: mamma
0: 7
1: mia.
0: Scarpe, l'hotel di lusso, la spa, cioè praticamente 20.000 euro in più solamente per quelle cose qua.
1: Aiuto.
0: Ma guarda che la gente impazzisce, vuole essere preso, vuole essere checcato.
1: Io non andrei mai ad uno spettacolo così, ecco.
0: Beh, ma magari andresti a ascoltare Clara.
1: Che sì, dai, lei sì.

0: sono io questo.
1: I'll be there di Chic e Nile Rodgers. Eccoci, perfetto, con il mio inglese
0: lineare. Tu hai l'inglese con allora, il mio, tipo the pen is on the table.
1: Voglio dirti, oggi è l'11 di ottobre, fra due giorni sarà il 13, giusto?
0: Beh sì, esatto, se il calendario funziona così, sì.
1: È una giornata che in realtà non è internazionale, mondiale, veramente affermata, ma è più a livello social. È la giornata senza reggiseno, ovvero il No Bra Day.
0: Beh, ma non lo metto mai.
1: Tu mai.
0: Io
1: non lo so, nel senso, conosco persone che arrivano a casa e dicono: io la prima cosa che devo fare, devo togliermi il reggiseno perché mi sento libera.
0: Ho capito, va bene.
1: Io no, vabbè, ho delle condizioni diverse.
0: Sì, come io arrivo a casa e invece tolgo le mutande perché mi piace sentirlo libero.
1: Ognuno fa quello che vuole.
0: Quindi aspetta, com'è che avevano chiamato questa giornata free nipples? Free capestro libero?
1: Non lo so, è la stessa, può essere?
0: Non lo so.
1: No, in realtà ti dico che questa giornata viene collegata soprattutto a ottobre, che è il mese della sensibilizzazione sui tumori femminili al seno, e quindi ha anche un significato più.
0: Comunque stiamo parlando di due cose cilindriche, e per quello che è diventato anche il mese della vista, ottobre? Perché due occhiali, due. No.
1: Mamma, ragazzi, diciamo, se le inventa tutte.
0: No, è vero, ottobre è anche il mese della vista.
1: È vero.
0: Perfetto, adesso ci vedo bene. Sì, visto che ci vedo bene, posso andare ad annunciare il prossimo
1: disco.
0: Puoi
1: fare di meglio.
0: Ve lo regalo voi, Calippo con You Can Do Better.

0: Ragazzino Fred Palma, mamma mia, chissà se lo rivedremo a Sanremo lui.
1: Chissà se
0: fatto
1: quando
0: Sanremo?
1: È troppo accaldato cambia
0: no.
1: anche il nome, perché adesso Fred Palma, poi magari Calde Palma.
0: Calde Palma, può essere.
1: O Calde Montagna, sì. Perché Calde Fred Palma e Calde Montagna.
0: Ognuno.
1: Ognuno al calde e il Fred.
0: Ognuno decide se andare in montagna o se andare alla playa.
1: O alla playa, esatto, possiamo andare alla playa insieme ad Clark, Vinny e Luna. Vamos a

una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo?

0: latte Assenzio.
1: Sì.
0: Assenzio è una bevanda, sai, molto molto molto alcolica.
1: Forte.
0: Sì, che ti fa fare dei suoni strani, viaggi strani. Comunque, no, vabbè, è una cosa che comunque.
1: Va bene.
0: No, no, è legale, eh.
1: Certo,
0: è
1: lo so, conosco. Beh. Allora, abbiamo il giochino. Oggi è un giochino diverso che si intitola È normale o sono solo io? Ti dico delle cose, mi dici se le fai, se non le fai, se invece secondo te sono io un po' pazza. Così, capito?
0: Ok, va bene, si è provato.
1: Allora, controllare due volte almeno se hai chiuso la porta, il gas, la portiera dell'auto, eccetera.
0: Allora faccio di peggio. La controllo e poi dopo essermi assicurato, dopo qualche minuto mi viene in mente, ma magari ho dimenticato l'auto aperta, nonostante io magari l'abbia già controllato tre volte. Ma che problemi ho?
1: Ma succede a tutti, solo a me? Anche a me succedono queste cose, perciò grazie. Possiamo dire è normale per noi. Poi provare nella testa una telefonata prima di farla.
0: Sì, altro che...
1: voglia!
0: Non solo telefonata, anche un discorso serio che devi fare con qualcuno.
1: Sì, perché ti prepari psicologicamente.
0: Sì, e mentre ti prepari ti viene quell'ansietta qua.
1: È vero, tantissimo.
0: E se qua dici...
1: devi andare a bagno.
0: No,
1: va bene. Poi conservare le scatole perché possono servire. Questo io non lo faccio, ma Leonardo lo fa. Conserva tutto,
0: ma
1: scatole... tutto, ragazzi, io impazzisco.
0: Cioè, nel senso, la scatola... La guardi così bella, magari cartone rigido, e pensi, ma quanto hanno speso per questo packaging? Chi sono io per buttarlo? Magari posso metterci delle viti, dei bulloni,
1: ma
0: delle
1: sì,
0: chiavi inglesi, delle chiavette USB, quindi le tengo lì e il giorno dopo puntualmente sparisce tutto, perché Chiara,
1: non facciamo accumulo noi,
0: pulizia.
1: Ne facciamo ancora una, parlare con il navigatore quando sbaglia.
0: Ma che parlare, li bestemmi proprio, lo insulti, cioè nel senso di vacanze, lo chiudi e cambi app, se usavi Maps vai su Google Maps, se invece usavi Google Maps vai su Mappe, cioè casino,
1: intelligenza
0: veramente.
1: Artificiale, Google Maps eccetera, vengono sempre sgridati in realtà quando ci fanno sbagliare, poi dopo quando ci fanno invece fare le cose giustissime, super esatte, non vengono mai gratificati.
0: Elogiate, va bene, come dice Lizzo, dobbiamo amare la vita reale,
1: esatto.
0: Capito? Oh, Lizzo, love in real life.
1: What?

0: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
1: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
2: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro GNP, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
3: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincente Rassabbio Chiese.
4: 162... No, aspetta, 161 e mezzo.
5: Ma cosa stai facendo?
4: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
5: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli. Te lo progettano e realizzano su misura.
4: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56. www.mobilificiobertoli.it.
6: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 257.
7: Il rumore di un motore. Per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
8: Radio 51.
9: A Gavardo sui 94. It's time.
10: It's time.
11: Sono le 17 e 3 minuti.
12: Il disco italiano.

0: Senti. Questa è un'onda.
1: E senti questa invece. È un'onda radio.
0: E se le unissimo?
1: È un'onda di musica, di emozioni. È Onda Love.
2: Questa è Onda Love.
1: Con Leonardo Mazzari e Chiara De Masi su Radio 51.
0: Onda Love.
3: Onda Love.

0: La nostra seconda ora insieme qui su Radio 51 Onda Love con Leonardo Mazzari, Chiaretta De Masi.
1: Chiaretta De Masi non mi piace.
0: Mi ricordo che quando ci stavamo conoscendo io ti avevo scritto per sbaglio Chiari, come va?
1: Sì ragazzi, io odio quando mi abbreviano il nome. Già il mio nome è un nome corto, ok? Perciò perché devi abbreviarlo ancora di più? Cioè l'unico nome che un pochino accetto è Chiaretta, ma anche quello ti dico evitalo, perché io mi chiamo Chiara.
0: Sì, poi Chiari, come va? Chiari, io intendevo il paese, cioè, capito?
1: Esatto.
0: Come va Chiari?
1: Io una volta gli ho detto non chiamarmi mai più
0: Chiari. Mai più Chiari. E da lì fu chiamata in tantissimi altri termini, tipo
1: rompi palle,
0: Chiarona.
1: Va bene, Biagio è safe, spirituale. Sono

0: SDJM That Way, questa è la via qui su Radio 51, nel mezzo del cammino della nostra vita. Mi ritrovai nel una matita.
1: Sì, ci sei, ti ritrovasti in un nuovo giochino.
0: Giochino carino e bellino.
1: E sentitela né sì né no. Dovresti ricordartelo perché ti faccio delle domande e non puoi rispondere né sì né no.
0: Appropinquiamoci, dai.
1: Non puoi dire quelle paroline, ok?
0: Va bene.
1: Hai mai usato ChatGPT per fare qualcosa che non avevi voglia di fare?
0: Boh.
1: No, dai, non va bene, boh. Devi...
0: L'ho utilizzata per fare delle fotografie tarocche.
1: Hai controllato Instagram oggi?
0: Sono entrato a guardarlo.
1: Sei mai andato a correre volontariamente prima delle 8?
0: Ogni tanto mi alzo e vado a correre prima delle 8.
1: Parla come un robot.
0: Perché devo stare attento a quello che dico.
1: Ti chiami Leonardo?
0: Abbastanza a volte
1: ti chiami Leonardo, non ho capito.
0: Sempre.
1: Siamo su Radio 51?
0: Questa è l'emittente che sta ascoltando.
1: Oggi è giovedì?
0: È domenica, fratellini.
1: Bravo. Domenica, fratellini. Ultima, hai due scarpe ai piedi?
0: Scusami, se conti anche il pippo potrei averne 3.
1: Di scarpe?
0: Sì.
1: Grande! Dab Cameron, When in Rome.

0: dica Shoji, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.
2: Zero PCN, pinguini tattici nucleari, la Coca Zero Leo non la beve mai.
3: No,
2: eh?
3: Mi sembra di aprire il nuovo frigorifero di Tony F, praticamente, che è diventato healthy, o non fuma più cannoni. Adesso è diventato padre,
2: sì.
3: Va a correre un sacco di volte, ogni volta che gli viene voglia da fumare fa non so quanti chilometri di corsa.
2: Corre.
3: Fa boxing, fa palestra e il suo frigorifero è diventato di proteine, di Coca-Cola Zero, cioè praticamente... Oh, Tony,
2: ma
3: che è successo?
2: Ascolta, a proposito
3: fai
2: di...
3: fai bene, però che succede?
2: A proposito di cibo, volevo parlarti della misofonia. Sai cos'è?
3: La misofonia.
2: Il fastidio che prova una persona nel sentire masticare un'altra persona. Io non ce l'ho sempre questo fastidio. Quando sono snervata di mio,
3: diventi
2: allora
3: misofona.
2: Sì, tantissimo.
3: È vero. Perché ti viene, cioè, se sei stressata di base, ti viene la misofonia.
2: Parliamone, quanto è fastidioso.
3: È fastidioso. Sai che ogni tanto che quando mangi, tu mangi a volte con la bocca aperta.
2: Io?
3: E fai, sento.
2: Ma finiscila, non è vero.
3: Alla certa dico, caspita, sento un fastidio, però non glielo dico.
2: Ma finiscila.
3: Quindi qual è la misofonia?
2: Sì.
3: Mamma mia, penso di essere misofono.
2: Va bene, andiamo con Ed Sheeran, Sapphire.

0: Gaia, bossa nostra. Che bello, Gaia, che condividi qualcosa anche con noi. Una bella bossa.
1: Dai, Gaia, è ora di fare una nuova canzoncina.
0: È ora di andare in una nuova favela.
1: Era molto bella, ma vai, forza, forza.
0: Magari tipo qualcosa di potente. Potresti fare una collab insieme a Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: talk about.
1: Novantesimo minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
2: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad ogni maniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
3: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it.
4: Hai sentito anche tu?
5: Eh sì.
4: Cosa sarà? Gomme? Elettrauto? Officina?
5: Non lo so, ma so dove andare. Da Autoline, a Vobarno in via Provinciale 36, trovi gomme, elettrauto e riparazioni. E quando non devi sistemare la tua auto, ma cambiarla, Autoline ti aspetta in via Provinciale 68, con vendita e noleggio.
4: Autoline, la strada giusta per la tua auto. Telefono 347 96 12 884.
6: Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acquatonica Fever 3. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese. 0365 85 118.
7: Tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
8: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia, e su segheriamarchesi.it.
9: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare a pieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
10: Oh, ma perché ti guardano tutti?
11: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
10: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni?
11: Esatto. Nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
10: Ok, ci vengo subito.
11: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
10: E cercano personale. Info in negozio.
12: Radio 51, a Odolo sui 97.6.
13: Non tutte le onde fanno rumore. Alcune ti entrano dentro e restano. Questa è Onda Love.
14: Onda Love su Radio 51.

0: 6, sempre su Radio 51, tesoro mio bello. Questa è Onda Love con Leonardo Mazzari, Chiara De Masi, erano gli Empire of the Sun, We Are the People. Noi siamo la gente. Sì. La gente che parla al microfono.
1: Ma tu quando dormi?
0: Sì.
1: Arrivo con le mie domande.
0: Russo?
1: No, ma tu metti i calzini o li togli?
0: Senza calzini non riesco a dormire bene, okay. Inizio a sudacchiare. Col
1: io
0: calzino
1: anche
0: sto bene.
1: Non riesco a dormire senza calzini, eppure conosco di persone che la prima cosa che fanno nell'andare a dormire è togliersi i calzini. Ci sono degli studi che hanno dimostrato, hanno fatto proprio degli studi su persone, e vedevano che chi aveva i calzini si addormentava circa, ti dico, 7 minuti e mezzo prima.
0: È vero, l'ho constatato su me stesso. È vero, funziona.
1: Però lo penso anche io, ma poi non lo so, quella sensazione di calduccio ai piedini.
0: Sì, dovrei dirlo a mio nonno, che lui ha sempre freddo i piedi e mette la bulle d'acqua calda quando dormire.
1: Dovrebbe mettere 3 o 4 calzini.
0: Mi ha detto in confidenza mia nonna, quindi
1: sì,
0: questa cosa, ecco,
1: no.
0: Non diciamolo. Comunque no, è vero questo studio, le calze aiutano a dormire prima, anche se studi dicono che bisogna liberare il piede ogni tanto, cioè
1: certo,
0: tenerlo fuori dalla dalla scarpa, utilizzare delle calze di cotone apposta, quando arrivi a casa togliere, far respirare il piede. Difatti quando vai in spa ci sono tutti questi percorsi apposta per i piedi.
1: Vero.
0: Questi, tipo una crioterapia, com'è che si chiama? Scusami.
1: Sì, sì.
0: Acqua calda e acqua freddissima, e poi senti la circolazione che parte.
1: È bellissima quella
0: è
1: cosa,
0: bellissima.
1: La sensazione dopo è bellissima. Provatela. Abbiamo Rose Villain e Gue, come un tuono.

0: Fast Boy Music Sounds, questa è Radio 51. Leonardo e Michiara. E la mia Chiara, perché stato sono con Michele, questa volta sono con Michiara.
1: Con la tua Chiara.
0: Con la mia Chiara, qui su Radio 51 per Onda Love. Siamo quasi agli sgoccioli, intervento penultimo.
1: Sì, ma prima di andare all'ultimo intervento, ci ascoltiamo un po' di musica ancora.
0: Certo, tesoro, ascoltiamo gli Offenbach con Catchy.

0: C'è un momento in cui smetti di ascoltare e inizi a sentire.
1: Questa è Onda Love con Leonardo Mazzari e Chiara De Masi su Radio 51.
2: Onda Love.

0: Medusa, Khalid, Weekend. Weekend che
1: diciamo... sta per concludere, perché siamo a domenica ormai... a sera, sono le 6 di sera più o meno.
0: Più o meno.
1: Allora, abbiamo l'indovinello finale, siamo arrivati all'intervento finale, perciò indovinello finale.
0: Vamos.
1: Allora, concentrati perché questo è veramente difficile. Io so la risposta solo perché l'ho letta, non riesco a capirla. Okay.
0: Quindi se immaginiamo io cosa mi metti in difficoltà.
1: Figurati. Okay. Se oggi è giovedì, qual è il giorno che segue il giorno che viene dopo, il giorno che precede il giorno prima di ieri? La rifaccio e la rileggo con un'intonazione migliore, ok? Se oggi è giovedì, qual è il giorno che segue il giorno che viene dopo, il giorno che precede il giorno prima di ieri?
0: Posso provare a rispondere, eh?
1: Prova.
0: Così, a pelle e cintura, mercoledì.
1: Ma questo è culo, ma che cavolo!
0: Io, ma ho sempre detto che c'ho un problema perché tutti i carboidrati mi vanno lì e quindi a quanto pare ho un grande culo.
1: Ok, nel culo.
0: Sì, sì, no, ma guarda, allora, posso essere sincero, so che c'è dietro un ragionamento, eccetera, così, l'ho sparata completamente a caso.
1: Allora, culo. Ragazzi, cercate la spiegazione su internet, così la capite sicuramente
0: certo,
1: meglio.
0: Certo, immagino che non vedano l'ora
1: di quanto l'abbia spiegata io.
0: Ascolta, te la dedico a te, la dedico a loro. Dai. E dedica anche la canzone di chiusura che andiamo a ascoltarci qui su Radio 51. Arrivano i saluti da Leonardo e Chiara, è tutto, un grande bacio e un grande abbraccio.
1: Ciao.
0: Vai con Ernia. Che nome

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
2: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostir. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
1: Questo sì che è il mio folletto.
2: Thermostir a Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
3: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 56 04. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
4: 162, no aspetta, 161 e mezzo.
5: Ma cosa stai facendo?
4: Misuro lo spazio tra la parete e la porta, non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
5: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli, te lo progettano e realizzano su misura.
4: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959 tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
6: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
7: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
6: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
7: Dental Clinic, in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
8: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
9: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti, acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
10: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
11: Radio 51 a Gardone Valtrompia sui 97.2. It's time. It's time.
12: Sono le 18 e un minuto.
13: Buttati in pista, è il momento del disco rissa.

0: It's on Babylon.
1: Solo su Radio 51.
2: Bentrovati anche per questo nuovo appuntamento con It's on Babylon. Quattro grandi successi che ascolterete come al solito senza interruzioni. Sono Bronski Beat, Small Town Boy, King Kong's Bad Devil's Eyes, Tears for Fears, Shout e Sandy Martin con People from Ibiza.
3: It's on Babylon.

0: Zone Babylon.
1: Solo su Radio 51.
2: Le quattro di Zone Babylon di oggi erano Broski Beat, Small Town Boy, King Kong's Bad Devil's Eyes, Tears for Fears con Shout e Sandy Martin con People from Ibiza. It's on Babylon, sempre solo qui su Radio 51.
3: 51, 51, si sente e si vede. Radio 51.

0: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
1: Amore, vai a correre?
0: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
1: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
0: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
1: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
2: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
3: Nuovo modello?
2: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Fly Color. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
3: Fly Color, quelli delle vele pubblicitarie giganti?
2: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Vobarno, in via Torrini 1, 0365 59 80 81.
3: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Fly Color, le tue idee, i nostri progetti.
4: Cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
5: Da Dolci Autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
4: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
5: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque, la tua prossima auto è già qui.
6: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it

0: www.ascoltature.it.
1: Oggi più che mai sappiamo quanto sia importante difendere e incrementare i nostri risparmi, proteggendoli dalle crisi politiche e finanziarie sempre più frequenti. Ecco perché Allianz, società leader nel comparto finanziario, bancario e assicurativo nel mondo, ha creato Casa Allianz, un servizio personalizzato di elevata professionalità per proteggere e pianificare il tuo futuro con maggior serenità. Per informazioni, rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41106.
2: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, Tonico Fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea haircare e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
3: Radio 51, a Lodrino ci ascolti sui 99.6.
4: 51 Power

0: A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 58 55.
1: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Fornitura di Gobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenedda di Gobarno. Per info 0365 37 45 85.
2: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
3: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
2: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
3: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
2: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
3: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
4: Muzio Service. Da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo, risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet, con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service. A Sabbio Chiese, nel complesso Le Vele. Telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
5: Recupero, riciclo, rispetto sono i tre principi fondamentali della Eurosider di Bobarno, azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine, impianti di selezione, ne facilita il recupero offrendo container e cassoni in comodato d'uso o noleggio e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
6: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
7: Radio 51 a Sabbio Chiese sui 93.8.
8: It's time.
9: It's time.
10: Sono le 19:00.
11: Minuti.

0: Music Power torna domani, solo su Radio 51.
1: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
2: Ecco, ci mancava solo questa.
3: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
2: Carrozzeria Lux.
3: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Bestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
2: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490.
4: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 5604. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
5: Se cerchi il meglio del Lago di Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. E il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni, tranne il lunedì.
6: Che bel concerto! Peccato che sia dentro casa mia.
7: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
8: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
9: Hai notato un nuovo neo o una lesione sospetta sulla pelle?
10: Al poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese puoi effettuare la mappatura dei nei con il sistema IntelliStudio. Tecnologia avanzata con intelligenza artificiale per una diagnosi più accurata, veloce, precisa e sicura.
9: La prevenzione è fondamentale. Prenota ora il tuo controllo. Chiama il pomeriggio allo 0365 85 393 per prenotare la tua visita in tempi brevi. Cesare Frugoni, il poliambulatorio per il tuo benessere.
11: Il rumore di un motore. Per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
12: Radio 51, a Marcheno ci ascolti sui 99.6.
13: C'è una radio che suona disco 80 così. Una radio che suona disco 80 così.

0: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
1: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostir. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
0: Questo sì che è il mio folletto.
1: Thermostir a Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
2: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero a fare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
3: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
4: Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acquatonica Fever 3. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese. 0365 85 118.
5: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
6: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
5: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
6: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
5: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini a Preseglie.
7: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
8: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
7: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
8: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
7: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
8: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
9: Radio 51, a Marcheno ci ascolti sui 99.6.
10: It's time.
11: It's time.
9: Sono le 20 e 2 minuti.
12: La Cassa Rurale ad Amello Giudicarie Valsabbia Paganella. Le buone azioni per la crescita del nostro territorio.
13: 51 News, l'informazione di Radio 51.
14: Buonasera dalla redazione.
15: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto il rispetto per Trump, spetta la nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky dopo l'attacco della tycoon. Poi, come un fulmine a ciel sereno, l'annuncio di una tregua energetica da parte di Trump. Zelensky si è detto all'oscuro della tregua annunciata dalla tycoon su Truth, ma se i russi accettano una tregua energetica, l'Ucraina acconsentirà. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, continua intanto a mostrare sostegno nei confronti dell'Ucraina e di Zelensky.
14: Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro di lui e suo ministro della difesa è stato arrestato. Ha scritto Tusk su X, lodando la polizia per la sua azione rapida e decisiva. L'arresto è stato confermato su X anche dal ministro dell'interno polacco Kierwiński.
15: Ansia per la salute di Leone XIV. Il pontefice, dopo la recita dell'Angelus oggi in piazza San Pietro, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo ad un polmone.
16: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
14: Incinta al settimo mese, muore con la bambina dopo le dimissioni dall'ospedale. Greta Starita aveva 33 anni ed era residente a Piano di Sorrento. Dopo forti dolori all'inguine si era recata a San Leonardo di Castello a Mare di Stabia per poi tornare a casa. Poco dopo un nuovo malore, ricovero in rianimazione e il decesso. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche. Le due salme saranno sottoposte ad autopsia che dovrà contribuire a chiarire le cause dei decessi.
15: Si è tolto la vita in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, Bessem Slimani, il giovane tunisino che era accusato e aveva confessato l'omicidio di Melissa Echevarria, la quarantenne argentina trovata morta il 12 agosto scorso nel cortile di una palazzina di Via La Farina a Messina. Al 22 avevano tolto la sorveglianza speciale il giorno prima.
14: I motori in chiusura a Formula 1, Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17ª gara del mondiale. L'olandese della Red Bull precede Leclerc e Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale al prossimo Gran Premio d'Austin. In MotoGP Marco Bezzecchi torna a vincere dopo un digiuno di 133 giorni e conquista il Gran Premio d'Indonesia davanti alle altre Aprilia di Fernandez, Martin e Ogura. Infine Nicolò Bulega, tanto per cambiare, si è aggiudicato anche gara 2 del Gran Premio dell'Estoril, 11° e penultimo appuntamento del Mondiale Superbike.
15: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
10: Radio 51.
11: Ladies and gentlemen.
17: Is that a problem that I can't fix?

0: I love disco.
1: Make 51, 51, sei su Radio 51.
2: In the Mix, il party di Radio 51.

0: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
1: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro Genepi, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
2: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincent Rasabbio Chiese.
3: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
4: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
3: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
4: Dental Clinic, in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
5: 161 e mezzo.
3: Ma cosa stai facendo?
5: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
3: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli. Te lo progettano e realizzano su misura.
5: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
6: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
7: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
8: Oh, ma perché ti guardano tutti?
9: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
8: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni.
9: Esatto, nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
8: Ok, ci vengo subito.
9: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
8: E cercano personale, info in negozio.
10: Radio 51, a Ponte Caffaro, sui 95.6.
11: 51, Power.

0: Hai sentito anche tu?
1: Eh sì.
0: Cosa sarà? Gomme? Elettrauto? Officina?
1: Non lo so, ma so dove andare. Da Autoline, a Vobarno in via provinciale 36, trovi gomme, elettrauto e riparazioni. E quando non devi sistemare la tua auto, ma cambiarla, Autoline ti aspetta in via provinciale 68, con vendita e noleggio.
0: Autoline, la strada giusta per la tua auto. Telefono 347 96 12 884.
2: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Fornitura di Vobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenedda di Vobarno. Per info 0365 37 45 85.
3: Amore, hai visto la cucina? Ormai ha davvero bisogno di essere cambiata.
4: Lo so, ma tra idee, lavori e cantiere mi viene già il mal di testa.
3: Infatti, ho pensato a Tutto Legno Arredamenti.
4: Quelli di Sabbio Chiese.
3: Esatto, ti seguono dalla progettazione al montaggio, coordinando tutto senza stress. Hanno cucine Lube e Creo, ma anche camere, soggiorni, divani e molto altro.
4: Allora andiamo a vedere il loro rinnovato negozio.
3: Tutto Legno Arredamenti, da oltre 30 anni, il tuo arredamento, la tua storia. Sabbio Chiese, zona industriale.
5: È da settimane che non dormo più. Questo materasso mi sta distruggendo.
4: Quando il sonno non è più riposo, diventa un problema. Per questo a Vestone c'è Tutto Notte, punto di riferimento per il tuo riposo. Grazie alla nostra tecnologica prova posturale, individuiamo il materasso ideale per il tuo corpo, aiutandoti a migliorare davvero la qualità del sonno. Materassi, reti, letti, cuscini cervicali, divani e poltrone relax. Approfitta delle promozioni in negozio. Tutto Notte a Vestone e su tuttonotte.com. Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
6: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
7: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro GNP, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
8: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.
9: Radio 51 a Salò sui 97.4.
10: It's time.
11: It's time.
12: Sono le 21 e un minuto.
13: 90 parti. 51 no.

0: Мети. Мети.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di lunedì, quando un nuovo minimo di bassa pressione in quota attraverserà l'Italia determinando qualche notte instabile. Andiamo a vedere anche il vento, perché i venti di nuovo ruoteranno tutti dai quadranti settentrionali, moderati o tratti tesi nella seconda parte del giorno, di bore grecale sulla parte adriatica, in prevalenza di maestrali invece sul Tirreno. Per quanto riguarda le condizioni meteo, variabilità in mattinata sul nord-est con qualche improvviso piovasco, poi al nord Italia entro il pomeriggio ritorna la stabilità del sole. Entro pomeriggio invece al centro-sud maggiore variabilità e qualche improvvisa pioggia, rovescia, macchie di leopardo, più probabile proprio verso la serata al sud. Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia vedranno qualche rovescio localmente intenso. Le temperature più o meno un po' dappertutto da nord a sud oscilleranno tra i 20 e i 25 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
2: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.
3: Questa è Radio 51.

0: 62, no aspetta, 161 e mezzo.
1: Ma cosa stai facendo?
0: Misuro lo spazio tra la parete e la porta, non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
1: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli, te lo progettano e realizzano su misura.
0: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
1: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
2: Nuovo modello?
1: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Flycolor. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
2: Flycolor? Quelli delle vele pubblicitarie giganti?
1: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Vobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
2: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Flycolor, le tue idee, i nostri progetti.
3: Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22 a Prevalle, 0306 80 14 09.
4: Un click, un controllo, una scelta che può salvarti la vita. Al poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese, la mappatura dei NEI e la prevenzione del melanoma è di ultima generazione. Grazie ad un nuovissimo e rivoluzionario videodermatoscopio, la diagnosi è puntuale e precisa. Chiama il pomeriggio e prenota la tua visita senza liste d'attesa al numero 0365 85 393. Seguici su Instagram, Facebook per scoprire di più. Cesare Frugoni, il poliambulatorio per il tuo benessere.
5: Oggi più che mai sappiamo quanto la salute sia preziosa. Per questo Allianz ha ideato un'innovativa soluzione che garantisce il completo rimborso di tutte le spese mediche sostenute in caso di ricovero in cliniche private di assoluta eccellenza convenzionate con la compagnia, sia italiane che estere. Sono inoltre assicurate, fino a un tetto stabilito, anche le spese per accertamenti diagnostici e un check-up gratuito ogni 2 anni.
2: Per informazioni, rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41106.
6: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
7: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti, acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
8: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
9: Radio 51 a Sabbio Chiese sui 93.8. 51 Power Rotation.

0: ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mospiuma, tonico fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
1: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
2: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
1: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
2: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
1: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini a Preseglie.
3: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
4: Se cerchi il meglio del lago d'Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. E il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni tranne il lunedì.
5: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero a fare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
6: Tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
7: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia, e su segheriamarchesi.it.
8: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
9: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
8: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
9: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
8: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
9: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
10: Radio 51, a Spiazzo ci ascolti sui 94.5.
11: It's time.
10: Sono le 22 e un minuto.
12: Sulle ali di un'emozione senza tempo, è il disco per sognare.

0: Ecco, ci mancava solo questa.
1: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
0: Carrozzeria Lux.
1: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Vestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
0: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490.
2: Bel concerto. Peccato che sia dentro casa mia.
3: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
4: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
5: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
6: Recupero, riciclo, rispetto. Sono i tre principi fondamentali della Eurosider di Vobarno, azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine, impianti di selezione. Ne facilita il recupero offrendo container e cassoni, incomodato d'uso o noleggio, e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
7: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
8: Radio 51, a Fiave, ci ascolti sui 99.6.
9: C'è una radio che suona disco 80 così.

maggiore nataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia di quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
1: Da Dolci Autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
0: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
1: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque, la tua prossima auto è già qui.
2: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
3: Muzio Service, da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo, risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet, con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service, a Sabbio Chiese, nel complesso Le Vele. Telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
4: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad ogni maniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
5: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it.
6: A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 5855.
7: Radio 51 a Comano Terme, ci ascolti sui 99.6.
8: It's time.
9: It's time.
7: Sono le 23 e un minuto.

0: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di lunedì, quando un nuovo minimo di bassa pressione in quota attraverserà l'Italia determinando qualche notte instabile. Andiamo a vedere anche il vento, perché i venti di nuovo ruoteranno tutti dai quadranti settentrionali, moderati o tratti tesi nella seconda parte del giorno, di bore grecale sulla parte adriatica, in prevalenza di maestrali invece sul Tirreno. Per quanto riguarda le condizioni meteo, variabilità in mattinata sul nord-est con qualche improvviso piovasco, poi al nord Italia entro il pomeriggio ritorna la stabilità del sole. Entro pomeriggio invece al centro-sud maggiore variabilità e qualche improvvisa pioggia, rovescia, macchie di leopardo, più probabile proprio verso la serata al sud. Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia vedranno qualche rovescio localmente intenso. Le temperature più o meno un po' dappertutto da nord a sud oscilleranno tra i 20 e i 25 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.
2: Questa è Radio 51.

0: Radio 51.
1: Radio 51.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.